0: Radio Esercito. Radio Esercito.
1: Italia Starter Pack
0: ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano sulle complesse sfide che la nostra Forza Armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

0: calici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Radio Esercito.

0: Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza evito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

0: dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.

0: esercito.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Recharge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm. Al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Esercito.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto.

0: difesa della buona musica, alla ricerca del sound più puro. D'aiuto per tenere alto l'umore delle truppe. In due parole, Radio Esercito. Radio Esercito. Successi musicali, informazioni di settore e consigli per tutti i militari in una sequenza ininterrotta, semplice, essenziale e lineare. Benvenuto su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Su Radio Esercito il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: l'esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Anche a Udine, sede del Comando Brigata Alpina Giulia, sono le 8.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Ma tra tutti i futuri possibili, il destino ha scelto quello in cui dividerci.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.
1: Lo sapevi che?
2: Nuova puntata di Lo sapevi che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra forza armata sotto ogni prospettiva. Dal primo reggimento artiglieria terrestre da montagna, ospite ai microfoni di Radio Esercito, il primo luogotenente Danilo Collino, che ci fornirà chiarimenti sulle squadre del soccorso alpino. Benvenuto, primo luogotenente.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono il primo luogotenente Danilo Collino, il primo reggimento artiglieria da montagna a Fossano.
2: Luogotenente, ci racconti quali sono le attività che svolgete durante le vostre esercitazioni e perché è fondamentale mantenere sempre standard elevati di preparazione?
3: Il soccorso in ambiente montano che noi facciamo, sia che si sviluppi in periodi estivi o in periodi invernali, dipende dalla stagione, rappresenta sempre un momento particolarmente delicato. Le nostre squadre di soccorso che abbiamo nei vari reggimenti, che in tutte le truppe alpine dell'esercito, devono essere pronte a intervenire su dei complessi e difficili situazioni che, come scenari che le nostre esercitazioni prevedono con il maggior numero di opzioni possibili. Sicuramente non mancano le attività più comuni, che sono la tecnica dei ricerchi in inverno in valanga o il trasporto di feriti su barelle sia estivo che invernale, ma non si possono sottovalutare anche le tecniche che dobbiamo adottare nei movimenti su ghiaccio e le capacità alpinistiche che ci vedono poi impegnati in caso di ghiacciai, quindi cadute in crepaccio oppure in recuperi su dei pendii, diciamo, più scoscesi, più difficili. Una cosa che non possiamo mai sottovalutare è legato ai punti di intervento. Molte volte dobbiamo intervenire in zone molto impervie, quindi difficilmente raggiungibili con mezzi di soccorso normali, e quindi ci appoggiamo all'impiego degli elicotteri. È il nostro punto di forza, il comando aviazione dell'esercito, che ci mette a disposizione queste macchine quando abbiamo necessità, e come nella scorsa esercitazione che abbiamo fatto pochi giorni fa, integriamo al meglio le procedure e quindi garantiamo anche tempi di intervento rapidi. Nel soccorso, ad ogni livello e ad ogni momento, è fondamentale che gli operatori possano agire in sicurezza, quindi l'addestramento per noi è importante, è una cosa che deve essere costante, e poi è fondamentale l'amalgama tra noi tutti, quindi tra tutti i componenti delle squadre, che alla fine è l'aspetto più importante su cui si lavora costantemente.
2: Addestramento e gruppo, quindi due fattori veramente fondamentali poi per certo la riuscita degli interventi. Come si diventa operatore del soccorso alpino militare?
3: Per diventare operatore del soccorso alpino militare, quindi abbreviato come OSAM, è un percorso che richiede sicuramente impegno e costanza. Si parte sempre con dei corsi base che la gente ha svolto in reparti oppure presso il centro di alpino, che sono i corsi basici alpinistici e sciistici, poi per passare a quelli avanzati, con quelle due qualifiche si va e si affronta il corso di abilitazione OSAM, che è un livello da cui si parte, perché poi una volta che si diventa OSAM il percorso non si esaurisce ma può continuare per diventare TESAM, ovvero il tecnico del soccorso alpino militare, che abilita il soldato a comandare la squadra sul campo. E in ultimo, a completamento, c'è un corso che viene chiamato REM, quindi recuperatore militare, che è una figura particolarmente specializzata, abilitata all'uso di vericelli montati sugli aeromobili innanzitutto dell'AVES, quindi nostri, ma che permettono anche di lavorare su altri aeromobili e consentono il recupero in condizioni molto difficili. Ricordo un impiego che è stato fatto in OIREM, le truppe alpine hanno partecipato praticamente nel 2023, quando durante l'Emilia Romagna c'è stata questa alluvione, sono intervenuti i nostri recuperatori insieme agli ELIREC dell'AVES a recuperare le persone dai tetti e dai balconi alluvionate.
2: Questi corsi, queste qualifiche quindi vi permettono di operare non solo in ambiente montano ma dovunque comunque ci sia bisogno, no, di determinate capacità. In Italia, luogotenente, esistono diverse realtà paritetiche alle squadre OSAM delle truppe alpine. Esiste un coordinamento tra di voi?
3: Sì, esiste, anzi ormai l'integrazione viene estesa a livello internazionale. Ho partecipato personalmente a un tipo di esercitazione chiamata Grifone, e diverse nazioni hanno organizzazioni paritetiche alle nostre e partecipano a queste attività. Sono molto complesse, in cui l'esercito e le altre forze armate italiane operano in coordinamento sia con le componenti specialistiche internazionali che con le diverse realtà presenti in Italia, in particolar modo le forze dell'ordine e che è la protezione civile. Il soccorso, sappiamo bene, è un sistema che necessita di un costante confronto, quindi anche oggi, grazie alle più recenti tecnologie, ci permette una grandissima possibilità di successo, ma richiede al tempo stesso una preparazione costante, quindi anche un'elevata specializzazione in questa attività. Diciamo che posso concludere dicendo che quello che conta è sì il successo delle nostre operazioni, che spesso si traduce nel salvare delle vite in pericolo, e quindi è sicuramente uno dei motivi di maggior orgoglio nel fare questo tipo di lavoro.
2: Ringraziamo il primo luogotenente Danilo Collino, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie primo luogotenente.
3: Grazie a tutti voi, è stato un piacere.

0: Tempo. Eventi, fatti, curiosità, accaduti ieri, raccontati oggi.
1: Buongiorno, bentrovati, benvenuti cari ascoltatori, siete in compagnia di Davide Sabato
2: e Francesca Cetorelli. Buongiorno cari amici di Radio Esercito.
1: Salve a tutti, salve a tutti. Allora, siamo qua perché? Beh, perché vi stiamo per introdurre la nostra rubrica Al Tempo, lo spazio informativo di Radio Esercito che vi accompagna negli avvenimenti del passato inerenti a questa bella giornata di 7 maggio, anche ricorrenze e quant'altro. Di cosa parliamo oggi, Francesca?
2: Guarda, non voglio spoilerare troppo, ma viaggeremo tra l'Italia, la Francia e arriveremo addirittura in Giappone, Davide.
1: Esattamente, vedremo un pochino di nascite e anche di qualche altro evento. Ma adesso volevo soltanto dirvi il solito proverbio che a volte lo uso per allungare il brodo. Il vero amore non si conosce da quello che chiede, ma da quello che offre. Giacinto Benavente, fateci sapere se lo conoscete perché io non lo conosco. Ebbene, allora qua a Pesaro vi dico che c'è una bella giornata, spero non piova. Infatti, perché sto parlando del tempo? Beh, perché a breve ci sono le previsioni meteo. A tra poco, ciao!
0: Che tempo fa? Le condi meteo di Radio Esercito.
3: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Tempo. Eccoci qua, oggi 7 maggio ricordiamo la nascita di Raimondo Vianello, che nasceva nel 1922. È stato un attore, un comico e un conduttore che veramente ha attraversato decenni di spettacolo con uno stile inconfondibile, sempre con quella mimica sottile che è capace di far sorridere senza bisogno di esagerare. Tant'è che dopo gli esordi nel cinema, che hanno rivoluzionato la capacità e la comicità dell'epoca, arriva il grande successo in TV con Un 2-3 e Canzonissima, e successivamente l'incontro artistico e umano con la moglie mitica Sandra Mondaini, con cui viene subito in mente ricordare Casa Vianello, una sitcom che è veramente una casa in cui è stato bellissimo entrare ogni sera, dinamiche quotidiane, piccole schermaglie di coppia e questa frase eterna, che barba che noia, che diventa iconica e conosciuta anche dalle nuove generazioni. E allora, Vianello purtroppo ci ha lasciato nel 2010, ma il suo stile leggero rimane comunque familiare a noi. E allora, siete pronti, amici? Perché salutiamo Raimondo Vianello, ma restiamo nel segno dei grandi italiani con Davide, che ci parlerà di...
1: Uno sportivo, esattamente, uno sportivo, un grandissimo arciere, perché quest'oggi, nel 1983, nasce Marco Gagliazzo. Egli fu il primo campione olimpico della storia del tiro con l'arco italiano, pensate un po'. Una disciplina olimpica che fino all'epoca era un pochino sottotono in Italia. Vinse la medaglia d'oro appunto ai Giochi di Atene 2004, due anni dopo si arruolò in aeronautica militare e tuttora fa ancora parte del centro sportivo dell'aeronautica militare. Vinse la medaglia d'oro alle gare a squadre ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012, la stessa specialità tra l'altro aveva ottenuto l'argento a Pechino, l'Olimpiade precedente, e nel 2017, campionati mondiali di tiro con l'arco, si laurea campione del mondo a squadre. È stato veramente un grande Marco e ha di sicuro ispirato un sacco di gente in questo splendido sport, uno sport che tra l'altro nelle Olimpiadi è parte dal 1972, perché è stato sospeso un bel 70 anni prima. A presto, ciao!

0: tempo.
1: 7 maggio 1911 nasce Ishiro Honda, uno dei più grandi registi giapponesi, il padre di Godzilla. Ishiro Honda nacque da origini umili e venne arruolato nelle armate dell'impero giapponese, in cui purtroppo durante la seconda guerra mondiale venne fatto prigioniero in Cina, e sempre durante la sua prigionia apprese del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, qualcosa che lo influenzò molto e che poi lo portò, come sapete, a sviluppare anche il personaggio di Godzilla nel suo storico film. La sua regia è molto particolare, perché nonostante fosse un film di mostri, lui cercava sempre di mostrare il realismo della guerra, della distruzione, e i modi, i mostroni giganti, che erano tutti dei costumi degli animatronics all'epoca, sono stati da apripista per tutti i film di mostri giapponesi, che per il paese, nonostante a noi paiano dei pupazzoni, sono veramente simbolo di orgoglio nazionale per loro, per il popolo giapponese. Ma adesso ci spostiamo dall'altra parte del mondo, in un posto che adesso ci parlerà Francesca, un posto che Godzilla ancora non ha distrutto.
2: È già, Davide, perché ci spostiamo dal Giappone alla Francia del 600. Infatti il 7 maggio del 1664 veniva inaugurata simbolicamente la Reggia di Versailles, il luogo per eccellenza di Luigi XIV. Tutto era iniziato qualche anno prima, nel 1661, quando il Re Sole decide di ampliare quella che era solo una residenza di caccia. Ma la sua visione era molto più ambiziosa: creare non semplicemente un palazzo, ma un vero e proprio simbolo di potere assoluto. I lavori vanno in porto per decenni, fino a dare vita ad uno dei luoghi dove nulla è davvero lasciato al caso. Nel 1682, infatti, diventa il centro politico della Francia, e da quel momento cambia tutto. La vita di corte si trasforma in una rappresentazione continua, fatta di etichette e dettagli studiati per un unico scopo: mettere il re al centro della scena. Versailles non è solo una reggia, è un palcoscenico grandioso. Ora ascoltiamo 20 anni dei Maneskin.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Non perderti la donata del mattino, dal lunedì al venerdì.

0: è nata come un laboratorio di riparazioni radio prima di diventare un colosso tecnologico. Il nome venne poi cambiato appunto in Sony nel 1955 dalla fusione di Sonus, latino per sono, e Sony Boys, giovani brillanti, per facilitare, diciamo, l'esportazione fuori dal Giappone, dall'Asia. Divenne anche molto potente perché fu anche la prima azienda in Giappone a creare la prima radio a transistor nel 1955, il primo televisore a transistor nel 1960. I transistor è il motivo per cui i nostri computer non sono grandi quanto case o stanze, perché permettono la diffusione di informazioni in un spazio molto più ristretto. Bene gente, noi vi salutiamo, è stato bello stare con voi, vi lascio ai programmi di Radio Esercito, alla sua musica, ci vediamo presto, a domani, ciao!
1: Ciao.

0: anche a Gorizia, sede del reggimento lancieri di Novara V, sono le 9.
1: La adunata del mattino.
2: Buongiorno, inizia questo morning show di giovedì 7 maggio. Giulia, Fabio e la nostra Martina in regia. Intanto, sigla.

0: Buongiorno Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dai nostri collegamenti telefonici alla presenza.
1: Oggi ci sono anch'io in carne ed ossa.
0: È vero. Allora, bentornati, attività molto interessante, molto bella, piena di tanta gente, tanti odori, tanti ricordi, dai, quindi una bella esperienza.
1: Sì, vabbè, una bella esperienza, poi ho giocato in casa, quindi da abruzzese me la sono giocata con i corregionali, quindi
0: sì,
1: è stata abbastanza emotiva.
0: Emotiva, poi insomma, 165esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, ecco, iniziamo a farci vecchi, ma ce li portiamo bene. Allora, noi con te questa mattina abbiamo già fatto un bel piano di attacco, dove entreremo in ballo con case, soldi, invecchiamento. No, scherzo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
1: Soprattutto con un appuntamento molto importante per me, che sono fan sfegatato, però in generale per l'Italia, perché domani inizia il Giro d'Italia.
0: Eh sì, e quindi oggi iniziamo.
1: Giro d'Italia che ha tantissima storia, non quanto quella dell'esercito ovviamente, però è un'altra di quelle parti romantiche dell'essere italiano, che racchiude in sé tanto tante storie di uomini, e che ti danno sempre lo spunto per avere, quando sai, quando magari gira male, no?
0: Che sì.
1: Pensi ad una salita epocale, ad una scena epocale del ciclismo italiano, ti dà quel piccolo spunto alla giornata, che ti dici: cavolo, però oggi
0: è vero, dovrei prenderla
1: oggi
0: così.
1: Mi alzo sui pedali come Pantani e arrivo davanti a tutti. E quindi diciamo, a livello romantico, questo immaginario io lo adoro.
0: Bene, hai già dato la prima frase del giorno praticamente. No, è vero, però è vero, spesso ci sono queste tradizioni italiane a cui noi ci leghiamo nella vita poi di tutti i giorni. Intanto

I successi del rock, i successi del rock e non solo, selezionati per te. Radio Esercito, batte il passo, a tempo di rock.

0: La Dunata del Mattino.
1: Madame Marrakesh con il brano Volevo capire con Marrakesh. E io vi dico invece Giulia e Fabio, e volevo capire con Fabio qualcosa in più del Giro d'Italia, perché domani, come abbiamo già anticipato,
2: inizierà.
1: La, mi dicevi, la...
2: è in Bulgaria, inizia, sì? Perché negli ultimi anni, per espandere, diciamo, per rendere internazionale un evento che è fortemente nazionale, si coinvolge anche il resto dell'Europa, sì. Anche perché gran parte delle squadre e degli atleti stessi fanno parte di tutte le nazioni del mondo.
1: Sì, sì.
2: E quindi di conseguenza è uno scambio anche. Considera che quest'anno, per esempio, il Tour de France aveva iniziato con un paio di tappe in Italia, quindi c'è questo scambio reciproco.
1: Che ci sta, dai,
2: ci
1: alla
2: sta,
1: fine.
2: Sì, sì. Perché poi, tra l'altro, magari chi non è affezionato al ciclismo conosce il Tour de France e il Giro d'Italia, ma in realtà ogni nazione europea ha il suo giro, tipo in Spagna c'è la Vuelta, nel Nord Europa c'è il Giro delle Fiandre, e sono tutte delle competizioni che si articolano durante l'arco dell'anno. Non è
1: quindi
2: solo...
1: una sussegue l'altra.
2: Segue l'alta, e tra l'altro si stanno aggiungendo tantissime manifestazioni emergenti laddove il ciclismo non esisteva. Se penso a tutto il Sudafrica, o comunque tutta la parte, l'Australia, quest'anno sono un paio d'anni che sta iniziando con tutta una serie di competizioni che servono agli atleti per mantenere la forma durante l'anno,
1: sì.
2: Che altrimenti dovrebbero considerare come magari per non so, la MotoGP o la Formula 1, che prende una parte dell'anno.
1: Dell'anno.
2: Per il resto dell'anno è tutto sviluppo, che mentre così l'atleta ha la possibilità
1: di continuare ad allenarsi,
2: tutte le squadre di continuare ad allenarsi, affinare le strategie per tutto l'anno, e quindi avere la possibilità poi nel giro o nell'attività che dove puntano di più di essere più centrati. Ecco, il Giro d'Italia è sicuramente una di queste, perché è uno dei giri storici più antichi ed è uno in cui poi vi spiegheremo perché c'è tantissima emotività. E adesso vi lasciamo invece a posto per un evento che è così sentito, Cara Mia di Blanca.

0: Non perderti neanche una storia. Dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post.
1: Feed.
0: Reel.
1: Diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito. La radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

0: Radio Esercito, la radio che marcia alto fianco. Oggi abbiamo iniziato un po' la discussione su quello che sarà il prossimo evento del cuore italiano, che è quello del Giro d'Italia. 366-57-58-028, se volete scriveteci e fateci sapere se anche voi siete affezionati al Giro d'Italia.
1: Radio Esercito Relax, il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20, solo su Radio Esercito.

0: La donata del mattino.
1: Eccoci qua. Allora, Fabio mi sta portando in questo mondo fatato del Giro d'Italia, perché dovete sapere che appunto domani inizierà la 109ª edizione del Giro d'Italia. Ma tu sai tutte, sai, cioè fra un po' conosci pure, non perché appunto tu abbia la stessa età, ma proprio di storia, anche fra un po' il primo vincitore e tutto quello che c'è dietro. È una cosa fantastica, cioè veramente.
2: No, ti ripeto, è una di quelle parti dell'Italia molto molto affascinanti. È, diciamo che tutti sono tifosi di calcio, sì. Ma secondo me il ciclismo ha una quota parte di cuore di tifosi, non ti dico paritaria, sarei di parte, perché certo. Mi piace. Io sono uno di quelli, sì, che preferisce il ciclismo al calcio, però secondo me diciamo che ha attraversato tutta la storia di tutti, cioè, sì, chi è che non ricorda magari
1: no? I nomi famosi,
2: sì, ma a parte i nomi famosi, ma proprio le scene casalinghe, magari sul divano con nonno a vedere una tappa del Giro, o con magari con papà, ma anche con mamma, perché non è che le donne sono escluse, o magari quando passavano nelle nostre cittadine piccole, soprattutto quando poi ovviamente rifacevano l'asfalto.
1: E lì lo noti, quando su una città deve passare il Giro d'Italia lo noti.
2: E quindi secondo me c'è un carico emozionale bello importante, soprattutto perché sicuramente c'è un po' di narrazione e di romanzo nelle gesta, sì, però sono storie epiche di uomini semplici che hanno fatto delle imprese, considerato il periodo storico, le tecnologie a disposizione, veramente
1: pensa
2: epiche.
1: Dove si è arrivato fino adesso, no? Parlavamo con te che all'inizio praticamente partecipavano al Giro d'Italia,
2: sì,
1: la gente agricoltori, comune,
2: agricoltori, muratori, sì, chi era attirato dal premio in denaro e probabilmente aveva gli unici ad avere il fisico come Laura Pausini, che ci canta immensamente.

0: La donata del mattino.
1: Questo Giro d'Italia mi sta proprio appassionando, cioè conoscere il Giro d'Italia da tutte queste storie del passato ti fa veramente capire la portata, no? Di tradizione e di storia che c'è dietro. Parliamo di numeri, Fabio, perché parliamo di 3.468 chilometri totali, che quindi verranno divisi tra le prime due tappe che si svolgeranno nella zona della Romania,
2: in Bulgaria.
1: E dopo invece arriveremo in Italia. La fine è a Roma.
2: A Roma, sì, quest'anno terminerà a Roma, sì.
1: Vero, quindi pensa al caos a Roma tra la preparazione della parata del 2 giugno, della festa del 2 giugno e l'arrivo del Giro d'Italia. Comunque sono veramente tante cose curiose. Ovviamente uno non può seguire tutto, però partecipa nella propria zona se riesce.
2: Partecipa anche se quello è un altro di quegli spettacoli un po' assurdi, perché tu pensi sono biciclette, no? Magari quanto andranno veloci.
1: No,
2: in realtà quando ti metti nella frazione di strada dove passerà il giro, cioè forse in 10 secondi ti passano tutti davanti. Sì, raggiungono delle velocità paragonabili a quelle di uno scooter.
1: Tu dicevi delle discese, che la discesa è un altro momento importantissimo, come la gara che si svolge salita o quella pianeggiante.
2: In tutte le tappe c'è la gara nella gara, perché c'è ovviamente chi è specializzato nella salita, che durante il percorso della salita dà il massimo, c'è chi è specializzato nella velocità e quindi durante la pianura non ce n'è per nessuno, ma poi ci sono i ciclisti, quelli proprio più integerrimi, che sono specializzati nella discesa.
1: Cioè tipo i famosi a cannone, no?
2: La famosa frase
1: a cannone.
2: La discesa è una cosa ambigua, perché tu dici vabbè, in discesa lascia andare la bici e va.
1: No, invece
2: loro proprio fanno di tutto per assumere la miglior posa aerodinamica, pedalano con le marce più pesanti in discesa e arrivano a toccare anche i 100 km orari con una bici che ha un copertone di un centimetro, cioè inizia veramente ad essere molto pericoloso. Non se ti va di stare bene, evitatelo. Ultimo con ti va di stare bene.
3: Tiri

0: Iniziamo a leggere un messaggio prima che possano partire, perché salutiamo il gruppo del 33° reggimento Ambrosiano di Solbiatolona che lunedì inizia il corso Sere Charlie. In bocca al lupo ragazzi, poi fateci sapere come va.
1: Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali. Su Radio Esercito,
2: su Radio Esercito,
1: Raffica da 3, una tripletta senza limiti.

0: anche a Teolada, sede del primo reggimento corazzato, sono le 10.
1: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco. E se in questo periodo siete un po' giù di tono, ripescate nel cilindro delle grandi storie epiche del ciclismo italiano qualche storia di grande uomo che sicuramente vi farà cambiare la visione dell'intera giornata. Adesso ci ascoltiamo le notizie dell'Esercito Italiano.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata. Conclusa in Slovenia l'esercitazione Iron Hail 2026. L'ordinario militare alla scuola militare Teolier. Bentrovati da Francesca Cetorelli, questo è Esercito News. Apriamo questa edizione con addestramento multinazionale e interoperabilità.
3: Si è conclusa in Slovenia l'esercitazione Iron Hail 2026, principale attività addestrativa annuale dell'esercito sloveno per il tiro d'artiglieria. Protagonista anche la 14ª batteria obici del 3° reggimento artiglieria terrestre da montagna, inquadrato nella brigata alpina Iulia. L'attività ha visto esercitazioni di tiro diurno e notturno con mortai e obici, oltre a missioni integrate di supporto aereo ravvicinato e soppressione delle difese avversarie. Impiegati anche droni a pilotaggio remoto per l'osservazione e l'acquisizione degli obiettivi, confermando il ruolo sempre più centrale di queste tecnologie nei moderni scenari operativi. Un addestramento che rafforza interoperabilità e cooperazione tra le forze italiane e slovene nell'ambito della multinational Land Force. Per Esercito News, Arianna Travaglini.
2: Parliamo ora di formazione e valori.
3: Alla scuola militare Teolier, l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, ha incontrato gli allievi in un momento di forte valore formativo e spirituale. La visita ha rappresentato un'occasione di riflessione sui valori che accompagnano il percorso dei giovani tra disciplina, conoscenza e responsabilità. Particolarmente significativa l'intitolazione dell'aula di programmazione robotica a San Carlo Acutis, simbolo di dialogo tra fede e innovazione. Nel corso della giornata sono stati celebrati anche i sacramenti. 20 allievi hanno ricevuto la cresima e uno il battesimo. Un'iniziativa che conferma l'attenzione alla crescita umana e spirituale nella formazione dei futuri ufficiali. Per Esercito News, Arianna Travaglini.
2: È tutto per questa edizione. Continuate a seguirci su Esercito News. Vi ricordo che sulla pagina Instagram di Radio Esercito e sul sito internet www.esercito.difesa.it è online l'ultima edizione dei 100 secondi in prima linea.

0: La Dunata del Mattino.
1: Never Say Goodbye, che pezzo di Gloria Gaynor, cioè veramente veramente, sai quello che ti fa ballare, ti fa muovere il piedino anche quando non dovresti, però ti fa fare così sotto la scrivania, capito?
2: E questa è una delle certezze del mondo musicale, no? Quando sì. tu hai un nome, cioè ti sei fa, perché poi non è che uno ha un nome,
1: certo, sì, sì, sì.
2: Quando ti sei fatto un nome,
1: ti sei guadagnato, no?
2: Probabilmente ti si spalancano tutte le porte.
1: Sì, anche una parola tua può avere un peso enorme, no? Affidabilità, garanzia.
2: E magari c'è chi su questa cosa, diciamo, non che ci ha marciato nel senso negativo
1: ha
2: del
1: fatto
2: termine,
1: investimento.
2: Però ha capito che poteva essere utile. E adesso sì. vi raccontiamo una storia curiosa su Dalì.
1: Sì.
2: Dalì, che ovviamente nel patrimonio dell'arte mondiale ha un posto tutto suo e sì. di tutto rispetto.
1: Sì.
2: E da lì, ovviamente, da personaggio particolare, eclettico che era, gli piaceva mangiare bene.
1: E mica scemo, no?
2: E quindi non si tirava indietro di fronte al dover partecipare ad una cena con tante persone. E ovviamente, visto che era il personaggio, diciamo, di quota
1: di spicco,
2: del gruppo
1: sì.
2: di spicco,
1: pagava
2: lui.
1: Fare anche bella figura.
2: Pagava lui, che però in realtà non pagava mai.
1: No.
2: Però non con col modo di dire, diciamo, popolare, non faceva i buffi.
1: No, non è che si alzava e se ne andava senza lasciare.
2: Lui compilava un assegno.
1: E
2: okay,
1: qua, con, qua, giusto,
2: e qua,
1: no?
2: Con la cifra della cena, che erano sempre cifre di tutto rispetto.
1: Sì, ipotizziamo 1 milione.
2: E poi nella parte di dietro dell'assegno rifaceva un disegno.
1: Sì.
2: Uno dei suoi disegni, dei suoi schizzi, che oggi vengono venduti a peso d'oro, no?
1: Ecco.
2: E lì c'è l'ingegno di un uomo, perché dice: allora, il proprietario dell'assegno, cioè quindi chi riceveva
1: Bra,
2: l'assegno,
1: cosa sceglierà?
2: Preferisce incassare l'assegno per una cena o tenersi una mia opera e domani magari ci guadagnerà 100 volte tanto? La maggior parte delle volte sceglievano di tenere l'assegno. E quindi lui sostanzialmente mangiava gratis.
1: Bell'investimento.
2: Dal genio di Dalì passiamo a quello di Guè Pequeno con, appunto, Milionario.

0: Jacotin Stop Calling, e sicuramente da lì non si sarà mai sentito chiamare per non aver pagato con un suo assegno.
1: Ma ti immagini che eredità ha lasciato?
0: Sì, poi tra l'altro sparsa
1: scelte
0: in giro, mi immagino se ogni sera era una cena. Ci sarà proprio una categoria dedicata agli assegni.
1: Andiamo
0: di da lì.
1: Andiamo a cercare su subito.it, andiamo a vedere. No, perché se ci pensate come idea, cioè a me metterebbe molto in crisi, no? Pensiamoci noi, comuni mortali, diciamo. Ti trovi un lascito del genere, tu veramente ti chiedi cosa è più premiante? Ritirare questi soldi, il compenso per una cosa che effettivamente è successa, o mantenersi qui questo piccolo tesoretto e vedere l'investimento che a lungo termine potrebbe portare?
0: Per chi si è collegato adesso, stiamo parlando di Dalì che nel momento di pagare delle cene molto, diciamo, costose, compilava un assegno e sul retro faceva uno dei suoi celebri disegni, in modo che chi ritirava l'assegno, quindi il proprietario del ristorante, doveva decidere se incassare l'assegno o magari tenersi questo disegno da poter poi tirar fuori magari tra 10 anni.
1: Certo.
0: E vedere aumentare di 10 volte tanto quello che era il prezzo dell'assegno. E dalle notizie che stiamo trovando, Dalì non ha mai avuto indietro questi assegni, quindi non è mai stato incassato l'assegno, sinonimo del fatto che la scelta più adottata è stata quella di tenersi l'assegno. Sì. Per poterlo poi domani scambiare come merce di quintuplicare, certo, decuplicare l'ammontare dell'assegno.
1: Che poi spesso forse questa scelta viene fatta ai tempi nostri, che non è poi adesso più fattibile questa cosa, forse sulle case, cioè oppure sulle macchine d'epoca, su tutti questi beni che hanno una storia e tu lì sul momento ti trovi di fronte a dover scegliere. Compro una cosa per il valore che poi avrà tra qualche anno o no? Tu che faresti? Lo vogliamo chiedere anche ai nostri radioascoltatori?
0: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori. 366-57-56-028. Per voi conta più il valore in sé o il valore che acquisterà in futuro?

0: amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
1: Ok.
0: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.
2: Radio Esercito.

0: so che molti di voi staranno pensando, ma quella carta dei Pokémon che ho a casa e ho lasciato da parte, chissà adesso quanto varrà. È vero, è così. Oppure magari molti di voi hanno deciso di acquistare una casa che non era messa proprio al 100%, ma chissà adesso a quanto la potreste vendere. Pensateci.
1: Che tempo fa? L'Icondimeteo di Radio Esercito.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Esercito. Oh.

0: La donata del mattino.
1: Life, Wonder for Life. Dovevo prendere le misure con questo liner in mezzo qua che mi ha teso un'imboscata. Allora, Fabio, io e te adesso ormai, anzi, parlare di case, insomma, è un argomento molto ampio.
2: Ed è un argomento che suscita molto nervosismo.
1: Mamma mia, veramente. Perché dovete sapere che nelle zone, secondo me, di mare, poi questa cosa è un pochino più difficile, trovare gli affitti nel periodo estivo è proprio un macello. Che chi ce l'ha?
2: Affitti non per andare in vacanza,
1: bravissimo,
2: ma
1: quindi
2: per viverci
1: stabili.
2: Perché tu lavori in quel posto e mentre la gente va in vacanza in quel posto, tu hai la fortuna di viverci, perché se è un posto di vacanza sicuramente
1: bravo,
2: è un bel posto.
1: Bravo.
2: Però poi diciamo che riuscire ad organizzarsi e diciamo a portarti la famiglia nel luogo dove lavori
1: non è facile,
2: ad essere veramente complicato,
1: sì.
2: Soprattutto a parte i costi che comunque salgono,
1: sì.
2: Ma proprio per strategie di mercato strane che prediligono il
1: turista, sì.
2: A chi ci vive quotidianamente,
1: sì.
2: E questa cosa è veramente difficile, soprattutto per chi come noi con il nostro lavoro
1: si trova a cambiare
2: periodicamente, si sposta, ed oggi nelle varie, diciamo, statistiche, ricerche che abbiamo fatto, il tema casa è uno dei temi veramente più complicati,
1: sì,
2: caldi, perché riuscire ad avere una casa tua e nel luogo più vicino possibile al lavoro sta veramente diventando una missione impossible,
1: sì.
2: Mi verrebbe da dire.
1: E c'è anche una bella trasformazione, cioè abbiamo notato uno studio a cui appunto ci stiamo riferendo, è che i consumi cambiano insieme al paese, quindi questo studio racconta proprio una trasformazione che sta attraversando, che attraversa anni di storia, dove si spende sempre meno per il cibo e sempre di più per la casa.
2: Che questa è una diretta conseguenza, no? Nel
1: sì.
2: senso, lo stipendio quello è, non è
1: bravo.
2: Che va proporzionato in base a dove vivi.
1: A dove vivi.
2: È ovvio che se aumentano i costi di un affitto di una casa,
1: cambia
2: il margine
1: tutto il resto.
2: Cioè, mi verrebbe quasi da dire, non è che c'era bisogno di farci una ricerca, uno studio, che se a 10 togli 2 e togli 7 il margine che rimane è molto diverso. Potremmo non pensarci su con Tropico, Amore, Pena Sera.

0: Ed erano i Five, Everybody Get Up. Vi ricordate quelle boy band che negli anni 90 donavano muscoli addominali come se non ci fosse
1: sì,
0: un
1: sì,
0: domani?
1: Sì, a gratis, così.
0: Vi stiamo parlando di un argomento molto particolare, che è quello dell'importanza che ha assunto nella casa. E abbiamo visto uno studio che mette a paragone due anni di riferimento, 1953 e 2024, e con le spese di una famiglia generica media. E se avesse modo di vedere le colonnine colorate in base ripartite per le spese, la parte destinata alla casa nel 1953 era veramente piccola. Oggi si prende metà del diagramma. Quindi ti fa capire che è una spesa che è aumentata in modo sproporzionato rispetto a tutte le altre che bene o male abbiamo, che ne so, trasporti, informazione, comunicazione, salute,
1: abbigliamento.
0: Sono tutte colonnine che più o meno hanno avuto delle variazioni in base agli usi, ai costumi.
1: Ma cambia... ci può stare, no? Perché...
0: Però la parte della casa veramente sarà cinque volte più che la spesa del 1953.
1: Inteso come utenza, inteso proprio come la casa e le spese che porta con sé, quindi i mutari, utenze, e questo ci fa capire che
0: è diventato un problema.
1: Bravo. Sì, perché sicuramente poi il report evidenzia come la centralità poi di tutti i servizi spesso giri intorno alla casa e l'impatto che la casa può avere nella nostra vita quotidiana, come per esempio se noi potessimo attuare delle tecnologie a livello di risparmio energetico. Ha una spesa iniziale.
0: Ha una spesa enorme iniziale. Bello dire tutti con la casa green, sì, sarebbe bellissimo.
1: Ma
0: la tasca è poco green in questo caso, perché mancano. Quindi diciamo, dai, vacci piano con Emma. Scusa,

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Dal primo giorno che hai indossato l'uniforme, la cosa più importante che hai imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora una OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.

0: Rock and Roll All Night dei Kiss, uno dei pezzi classici del rock, e molte di queste band sono nate in un garage dove ci si alternava tra amici. Bene, oggi in quei garage potremmo purtroppo viverci.
1: Su Radio Esercito,
2: su Radio Esercito,
1: Raffica da 3, una tripletta senza limiti.

0: Anche a Bolzano, sede del reparto comando e supporti tattici Tridentina, sono le 11.
1: È ora, è questa la vostra ora, l'ora in cui potete scrivere un messaggio, una richiesta musicale, un compleanno, un evento, insomma, 366 57 56 028. Questo è il nostro numero di telefono e io e Fabio aspettiamo i vostri messaggi. Intanto Esercito News.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata.
3: Ben ritrovati da Francesca Cedorelli, questo è Esercito News. A Pesaro, presso il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia, si è svolto un seminario dedicato alla disinformazione e al cognitive warfare, temi sempre più centrali nei moderni scenari operativi.

operativi. All'incontro hanno partecipato esperti del mondo accademico, militare e della comunicazione, insieme al personale della difesa. Ad aprire i lavori il generale di brigata Ettore Pontiroli, che ha sottolineato la necessità di sviluppare competenze sempre più specialistiche per affrontare le nuove sfide legate all'innovazione tecnologica. Tra i temi affrontati, il ruolo dell'intelligenza artificiale e delle dinamiche psicologiche nei conflitti ibridi, un confronto multidisciplinare che conferma l'importanza del dominio cognitivo nella sicurezza contemporanea. Da Francesca Cetorelli per Esercito News è tutto.

0: și canzerosis con Yesterday. Ehi, hey, Yesterday, cioè yesterday. Ieri una volta. Diciamo che la casa era il biglietto da visita del successo di una persona,
1: sì,
0: o comunque famiglie intere si impegnavano a costruire una casa. Che prima, scherzando, vi abbiamo detto che potremmo andare a vivere nei garage, nel senso che la differenza economica per l'acquistare una casa è cresciuta talmente tanto che poi effettivamente per personalizzare, per rendere la casa tua, ti rimane pochissimo margine e quindi ti ritrovi a vivere negli anni 70. Non
1: con...
0: perché sei appassionato degli anni 70.
1: Perché te le tieni,
0: perché te tieni
1: la cucina che trovi. Ma è giusto, no? Ma ci mancherebbe. Anche se poi continua la casa ad avere un enorme impatto sul nostro umore, no? Noi abbiamo appunto letto questo articolo e ci siamo un po' ritrovati. Perché quando tu entri in casa, sì, e trovi quell'oggetto o quello stile che ti rappresenta, scarichi, no? Scarichi un po',
0: sì,
1: la tensione dovuta dalla giornata.
0: È come se entri
1: giornata
0: in una tua bolla emotiva, personale, e ti senti veramente a tuo agio. Contro quando invece entri in casa e vedi il pavimento dello studio 54, oppure la cucina anche sulle riviste di un giornaletto,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: anni 80,
1: sì.
0: Lì inizi un attimo a dubitare.
1: E tanto fa, quando tu vai a vedere una casa nuova, magari la che devi comprare, e quando la vedi, diciamo, con questo stile, all'inizio...
0: Sì, pensato che ti devi indebitare per tutto il resto della vita.
1: Dici, ma per questa? Però, insomma, poi adesso ultimamente si parla tantissimo dell'importanza del design, dell'interior design.
0: Sulla parte emotiva di chi poi ci vive dentro casa, perché pure lì trovi case ristrutturate che però hanno un gusto comune, no? Il cosiddetto vendibile a tutti, che a livello economico funziona, ma a livello emotivo assolutamente no, non è per tutti, non è per everybody dei Backstreet Boys.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: sai, tu mi piaci tanto. Quanto sarebbe bello rientrare dentro casa e dire tu mi piaci tanto.
1: Perché... all'armadio.
2: È vero.
0: Perché stiamo parlando di questo, di come alla fine l'ambiente in cui viviamo, una volta che è, diciamo, fatto a nostra immagine e somiglianza,
1: è vero.
0: E quindi ci piace, quindi quando noi siamo dentro casa stiamo bene, è proprio un riflesso psicologico del luogo che abitiamo. Mi verrebbe anche da pensare al lavoro, che nulla togliere alla, diciamo, ovviamente all'immagine istituzionale che deve,
1: certo,
0: avere un ufficio,
1: che nel
0: un
1: caso
0: ufficio,
1: di questo è il nostro lavoro, sì.
0: Però ecco, magari una piantina di quelle piccoline, un cactus, qualcosina,
1: una personalizzazione, no?
0: Non eccessiva, un minimo, giusto per magari quell'attimo che distogliamo lo sguardo da un monitor o dai pensieri del lavoro, dire però tutto sommato
1: non sto tanto male. È vero.
0: Invece no, il rischio purtroppo che si ricollega al discorso dell'ora precedente, che il costo alla fine di quello che spendiamo per la casa e per le sue spese poi pregiudicano la possibilità di adattare la casa a quelle che sono le nostre vibes, vogliamo dire così.
1: Sì, infatti dopo tanti anni di beige, di grigio safe, cioè, no, capito, quei colori che comunque stanno sempre bene, che ti danno sempre quell'emozione, quella tranquillità, sembra che si torni ai colori, perché sembra che il colore poi ci possa dare quella carica emotiva della giornata. Quindi uno torna, vede una bella parete,
0: un verde salvia, un verde menta, colori tenui, però comunque colori. Magari eviterei un arancione o un colore troppo scuro, pareti nere. Poi dipende dal mood che vuoi dare alla tua giornata.
1: Magari gira così. Ma pensando poi a quanto costa fare questo tipo di lavoro, io penserei a dei colori, ecco, un po' neutri.
0: Un po' neutri, ma invece questo ritorno al colore sicuramente ci fa sentire un po' più di romanticismo, come il nostro Luis Capaldi con Stay Love.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano sulle complesse sfide che la nostra Forza Armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

0: 366-75-7-56-028 è il numero che avete per interagire con noi. Questa è l'ora dedicata ai nostri ascoltatori con le vostre dediche, i vostri saluti e anche qualche magari dritta per riuscire a raccimolare un po' di fondi per ristrutturare. E vi dico, la prossima ve la diamo noi ed è molto interessante.
1: Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.
2: Radio Esercito, la radio che...

0: voilà, Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini, che ha un cognome diciamo importante. Bello importante, e che sicuramente non ha problemi di ristrutturare una casa, no? E quindi veniamo alla prossima notizia curiosa, e cioè, se sei una persona che ha la fortuna di avere un bel conto in banca, piuttosto potresti che comprare case, macchine, piuttosto che fare la bella vita, e magari sei un appassionato di letteratura e soprattutto di un genere peculiare della letteratura, magari genere di avventura, di scoperta, di viaggi, puoi indire una sorta di ricerca di persone per una campagna, una spedizione per trovare un tesoro. Il cui premio sarà una parte di questo tesoro.
1: Sì, sì.
0: Quindi si cercano volontari per andare in Cile per una caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe.
1: Sì, quindi non so se è più a fare notizia il fatto di un ipotetico tesoro da 20, 40 circa miliardi di dollari, o il fatto che fosse proprio l'isola di Robinson Crusoe, quindi grande, con una grande tradizione e un grande testamento, diciamo così,
0: letterario.
1: Perché praticamente la Corte Suprema di Santiago del Cile ha autorizzato questo 77enne imprenditore olandese a riprendere per la terza volta le ricerche di questo fantomatico tesoro che è sull'isola. La cosa però non si può concludere così, perché nel senso, effettivamente di dati storici e reali c'è ben poco. Anche perché se è la terza volta che lo cerchi, forse non è che sei proprio forse già sulla lista.
0: Però lì subentra la questione del i soldi sono miei e ci faccio quello che voglio.
1: Sì, e infatti lui sta spendendo circa, è arrivato a spendere già 5 milioni di dollari per dare il via a questa ricerca, ma tra poco poi vi racconteremo ancora.

0: The Trump, Disco Inferno. E se voi avete la passione per la letteratura dei grandi viaggi, delle grandi scoperte, esperienze, e magari volete arrivare a trovare l'inferno al centro della terra, oppure vi volete buttare sull'isola di Crozouau alla ricerca di un tesoro che ormai il nostro imprenditore olandese 77enne sta cercando da anni e non trova, spendendo cifre colossali, bene, se vi lasciate affascinare da tutto questo, potete partecipare con lui. Lui cerca adepti, amici che lo vogliono accompagnare in quest'impresa, il cui premio è una parte di questo tesoro. Ma non tutto, perché...
1: Ma già, perché poi alla fine dovrà fare i conti con le vicende legate proprio alle leggi, perché in base a una normativa cilena, in caso di ritrovamento, il 75% del tesoro spetterebbe allo Stato e il 25% all'imprenditore e i suoi soci.
0: Ora, quindi, onestamente, di quanto
1: ne vale la
0: deve
1: pena?
0: Essere questo tesoro?
1: Tanto,
0: tolto il 75%, sì. Tolto i soldi che già ha speso?
1: Che quelli che magari devi ridare per i costi... Ma non è finita qua, aspetta, perché non è facile. Inoltre la caccia è anche soggetta a delle rigide condizioni ambientali, perché l'isola fa parte di un parco nazionale. Quindi gli scavi devono essere effettuati senza macchinari pesanti che non vadano a ledere il territorio. Bisogna rispettare la flora e la fauna della zona. Cioè, voglio dire, ne vale la pena?
0: Non lo so, quindi sei il signore lì con uno zappettino che sta cercando.
1: Sai che col pennellino? Cioè... Non
0: però vuoi mettere la soddisfazione e diciamo la parte magica di ritrovare una cosa del genere.
1: Però secondo me lui è proprio accanito, nel senso che parliamo anche di una persona esperta, noi ora ci ridiamo, ma parliamo di una persona che ha già effettuato 17 spedizioni, cioè quindi è proprio forse un amante, sai quelle cose che ti rendono i sogni dei bambini forse.
0: Guarda, sinceramente, non so se riuscirei a dedicare la mia vita alla ricerca dell'ignoto, però magari ci aiuta Annalisa con il suo brano, sinceramente.

0: Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito. Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

0: Beh, con Fabio vi abbiamo dato tante idee per la vostra casa, energie, i colori per la casa, dove trovare i fondi. Noi più di questo non possiamo fare.
1: Non possiamo fare assolutamente. Vi diamo una buona giornata e vi facciamo il prossimo appuntamento di oggi.
2: Su Red Esercito. Su Red Esercito. Raffica da tre. Una tripletta senza limiti.
3: Ponte.
4: Ponte. Qua. 1996. J.H. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: anche a Cagliari, sede del 151° Reggimento Fanteria Sassari, sono le 12.
1: Storie, rubriche, informazioni. Distanza zero. Distanza zero. Raccontare l'esercito per essere al centro del cambiamento. Ogni giorno dalle 12 alle 14 su Radio Esercito. Non restare indietro. Distanza zero. Diventa protagonista anche tu.
2: Radio Esercito. La radio. In marcia al tuo fianco.
3: Nuova puntata di Lo Sapevi Che. Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra forza armata sotto ogni prospettiva. Dal primo reggimento artiglieria terrestre da montagna, ospite ai microfoni di Radio Esercito, il primo luogotenente Danilo Collino, che ci fornirà chiarimenti sulle squadre del soccorso alpino. Benvenuto, primo luogotenente.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono il primo luogotenente Danilo Collino, del primo reggimento artiglieria da montagna a Fossano.
3: Luogotenente, ci racconti quali sono le attività che svolgete durante le vostre esercitazioni e perché è fondamentale mantenere sempre standard elevati di preparazione?
4: Il soccorso in ambiente montano che noi facciamo, sia che si sviluppi in periodi estivi o in periodi invernali, dipende dalla stagione, rappresenta sempre un momento particolarmente delicato. Le nostre squadre soccorso che abbiamo nei vari reggimenti, che in tutte le truppe alpine dell'esercito, devono essere pronte a intervenire su dei complessi e difficili situazioni, che come scenari che le nostre esercitazioni prevedono con il maggior numero di opzioni possibili. Sicuramente non mancano le attività più comuni, che sono la tecnica dei ricerchi in inverno in valanga o il trasporto di feriti su barelle sia estivo che invernale, ma non si possono sottovalutare anche le tecniche che dobbiamo adottare nei movimenti su ghiaccio e le capacità alpinistiche che ci vedono poi impegnati in caso di ghiacciai, quindi cadute in crepaccio oppure in recuperi su dei pendii, diciamo, più scoscesi, più difficili. Una cosa che non possiamo mai sottovalutare è legato ai punti di intervento. Molte volte dobbiamo intervenire in zone molto impervie, quindi difficilmente raggiungibili con mezzi di soccorso normali, e quindi ci appoggiamo all'impiego degli elicotteri. È il nostro punto di forza, il comando aviazione dell'esercito, che ci mette a disposizione queste macchine quando abbiamo necessità. E come nella scorsa esercitazione che abbiamo fatto pochi giorni fa, integriamo al meglio le procedure, quindi garantiamo anche tempi di intervento rapidi. Nel soccorso, ad ogni livello e ad ogni momento, è fondamentale che gli operatori possano agire in sicurezza, quindi l'addestramento per noi è importante, è una cosa che deve essere costante, e poi è fondamentale l'amalgama tra noi tutti, quindi tra tutti i componenti delle squadre, che alla fine è l'aspetto più importante su cui si lavora costantemente.
3: Addestramento e gruppo, quindi due fattori veramente fondamentali poi per certo la riuscita degli interventi. Come si diventa operatore del soccorso alpino militare?
4: Per diventare operatore del soccorso alpino militare, quindi abbreviato come OSAM, è un percorso che richiede sicuramente impegno e costanza. Si parte sempre con dei corsi base che la gente ha svolto in reparti oppure presso il centro di alpino, che sono i corsi basici alpinistici e sciistici. Poi per passare a quelli avanzati, con quelle due qualifiche si va e si affronta il corso di abilitazione OSAM, che è un livello da cui si parte, perché poi una volta che si diventa OSAM il percorso non si esaurisce ma può continuare per diventare TESAM, ovvero il tecnico del soccorso alpino militare, che abilita il soldato a comandare la squadra sul campo. E in ultimo, a completamento, c'è un corso che viene chiamato REM, quindi recuperatore militare, che è una figura particolarmente specializzata abilitata all'uso di vericelli montati sugli aeromobili innanzitutto dell'AVES, quindi nostri, ma che permettono anche di lavorare su altri aeromobili e consentono il recupero in condizioni molto difficili. Ricordo un impiego che è stato fatto in noi REM, le truppe alpine hanno partecipato praticamente nel 2023, quando durante l'Emilia Romagna c'è stata questa alluvione, sono intervenuti i nostri recuperatori insieme agli ELIREC dell'AVES a recuperare le persone dai tetti e dai balconi alluvionate.
3: Questi corsi, queste qualifiche quindi vi permettono di operare non solo in ambiente montano ma dovunque comunque ci sia bisogno, no, di determinate capacità. In Italia, luogotenente, esistono diverse realtà paritetiche alle squadre OSAM delle truppe alpine. Esiste un coordinamento tra di voi?
4: Sì, esiste, anzi ormai l'integrazione viene estesa a livello internazionale. Ho partecipato personalmente a un tipo di esercitazione chiamata Grifone, e diverse nazioni hanno organizzazioni paritetiche alle nostre e partecipano a queste attività. Sono molto complesse, in cui l'esercito e le altre forze armate italiane operano in coordinamento sia con le componenti specialistiche internazionali che con le diverse realtà presenti in Italia, in particolar modo le forze dell'ordine e la protezione civile. Il soccorso, sappiamo bene, è un sistema che necessita necessità di un costante confronto, quindi anche oggi, grazie alle più recenti tecnologie, ci permette una grandissima possibilità di successo, ma richiede al tempo stesso una preparazione costante, quindi anche un'elevata specializzazione in questa attività. Diciamo che posso concludere dicendo che quello che conta è sì il successo delle nostre operazioni, che spesso si traduce nel salvare delle vite in pericolo, e quindi è sicuramente uno dei motivi di maggior orgoglio nel fare questo tipo di lavoro.
3: Ringraziamo il primo luogotenente Danilo Collino, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie primo luogotenente.
4: Grazie a tutti voi, è stato un piacere.
2: Radio Esercito.
5: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: posso liberamente pubblicare un mio scritto? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: Dipende. Nel senso che devi prima verificare con attenzione che non sussistano le condizioni per cui è necessaria la preventiva autorizzazione, ex articolo 1472 del COM, il quale, tra le altre cose, stabilisce che i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Ma cosa dobbiamo intendere esattamente per argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio? Per circostanziare meglio tali fattispecie occorre richiamare altri articoli dell'ordinamento militare, tra cui il principale è l'articolo 722 del TUOM, che in ordine ai doveri attinenti alla tutela del segreto e al riservo sulle questioni militari riporta che il militare deve acquisire e mantenere l'abitudine a riservo su argomenti o notizie, la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie. Evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo. Tale articolo aiuta a delineare il concetto di argomenti a carattere riservato, attribuendogli un significato atecnico, che non si limita ai soli casi in cui l'autorità militare ha formalmente attribuito una classifica di segretezza, estendendosi, di fatto, a tutti quelli di vietata divulgazione, tra cui rientrano anche notizie attinenti al servizio apparentemente insignificanti. In tale quadro, è quindi imprescindibile, qualora la trattazione del tuo scritto afferisca argomenti militari o di servizio, che tu richieda preventivamente l'autorizzazione alla pubblicazione. In tutti gli altri casi non è prevista alcuna autorizzazione, fermo restando che quanto scritto e divulgato, qualora assuma connotazioni in contrasto con i valori e i principi posti a base della Repubblica, del suo ordinamento democratico e repubblicano o di quelli posti alla base del servizio alle armi, o peggio, integri espressamente fattispecie penali previste e punite dall'ordinamento giuridico nazionale, è comunque riconducibile alla tua responsabilità personale, sia in ambito disciplinare che penale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda? L'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata!
3: Radio Esercito.

0: Dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Torna all'appuntamento con Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna in un viaggio tra le innumerevoli realtà della nostra Forza Armata. Oggi andiamo in una realtà che voi ascoltatori conoscete molto bene, il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Io sono Benito Tangredi e sono in compagnia del colonnello Nicola Rossi, capo ufficio trattamento economico di attività del CNA. Colonnello, ben ritrovato.
4: Sì, buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori e bentrovati.
3: Come ripetiamo spesso nelle interviste con ufficiali e operatori del CNA, il centro è stato un po' l'avanguardia della sburocratizzazione, della digitalizzazione, ma anche dell'integrazione dei vari sistemi digitali di cui si è avvalsa la Forza Armata negli anni. Oggi con lei volevamo parlare del ROP3. Per fare un inquadramento generale le chiederei innanzitutto di che cosa si tratta.
4: Sì, è una nuova procedura realizzata di concerto con il Comando C4 Esercito, che consente di inviare le variazioni che attengono all'impiego del militare mensilmente direttamente al cedolino degli interessati in una modalità automatizzata. Questi dati sono acquisiti dal SIGE, quindi sia quello di impiego centralizzato che dal SIGE impiego periferico, e tramite ormai la consueta piattaforma di raccordo denominata accessorio web appunto inviano queste variazioni mensili al cedolino degli amministrati e azzerando completamente le comunicazioni a mezzo PEC, a mezzo ad hoc. E quindi è un sistema di colloquio tra più banche dati di Forza Armata che nasce dalle situazioni di impiego del personale e gestiti appunto tramite SIGE dagli enti periferici della Forza Armata.
3: Quali sono, colonnello, le variazioni di interesse del ROP3?
4: Sono quelle più rilevanti, potrei dire senz'altro, perché si parla di gestione automatizzata delle assenze, di qualunque tipo di assenza del militare, quindi congedo parentale, malattia e quant'altro, le sospensioni dal servizio, le aspettative non retribuite, i congedi parentali appunto, ma non solo le assenze. ROP3 gestisce anche i trasferimenti di sede, quindi il trasferimento di un militare da una sede di servizio a un'altra sede di servizio a secondo del codice SISME dell'ente di assegnazione attribuisce l'operativa in godimento presso quell'ente della nuova sede di servizio. L'indennità perequativa, cioè l'indennità prevista per i militari che sono impiegati nei teatri operativi. Non da poco, non certamente non meno rilevante, la gestione del trattamento economico connesso ai trasferimenti d'autorità e quindi la diaria mensile, il rimborso del canone del fitto, in alternativa alla diaria mensile, l'indennità una tantum e così via. Quindi sono tematiche estremamente di attualità. Queste novità introdotte dal 1 febbraio 2025 favoriscono in maniera determinante la comunicazione, ma soprattutto l'aggiornamento dei cedolini del personale della Forza Armata. Chiaramente noi non ci siamo limitati a questi sviluppi, sono ancora in corso ulteriori aggiornamenti sempre nell'ambito del ROP3, per esempio attinenti al mondo Aves, è una chicca che sto dicendo, ma sono in contatto, siamo un po' in contatto ormai da qualche mese con il comando Aves e i suoi referenti per poter utilizzare le medesime modalità di gestione delle indennità anche per coloro i quali prestano servizio presso i reparti Aves, ma poi non ci fermeremo qui, però non voglio spoilerare altre novità, ecco.
3: Nella prima parte di questa intervista, colonnello, abbiamo utilizzato un termine che è quello di variazione. Per spiegarlo meglio a chi ci sta ascoltando, sì, è una modifica che si apporta nella busta paga e che ha un impatto sul trattamento, certo, economico, certo, degli amministrati. Quali sono i reali vantaggi che vi porta il ROP 3 nella gestione di queste variazioni, di queste modifiche?
4: Sono vantaggi estremamente importanti. È una evoluzione tecnologica che consente di aggiornare con tempestività appunto il trattamento economico degli interessati. Ha eliminato la carta, perché i dati li prende da questo network di piattaforme in uso in ambito Forza Armata e Interforze, per cui gli uffici personali non devono più inviare delle PEC al CENI. Assicura distanza zero con l'amministrato, perché in ogni momento il dipendente, anche recandosi al proprio ufficio personale, ma ovviamente al netto di tutti i canali comunicativi col centro, sa quali variazioni in quel mese sono veicolate sul proprio cedolino direttamente, perché appunto non c'è necessità di nessuna formalizzazione di lettera, ma sono tutti automatismi che pervengono dall'ufficio personale di riferimento. Si predispone il trasferimento di tutte le informazioni giuridiche di impiego all'atto del transito, anche dal servizio attivo alla quiescenza, quindi non c'è più necessità di una produzione di documentazione a favore dell'ufficio per quanto riguarda la gestione ROP 3, all'ufficio pensioni nostro, perché i dati sono già in possesso del centro, quindi almeno questo tipo di informazioni vengono assolutamente acquisite dal centro senza una necessità di doverla replicare. Chiaramente è una evoluzione che è partita il 1° febbraio e, come ho detto prima, il mondo Aves sarà oggetto di implementazioni, speriamo, nel corso dell'anno, ma a breve ci saranno anche nel corso del 2026 anche altre novità, insomma, nella speranza di rendere un buon servizio sempre agli amministrati, che poi sono i nostri maggiori, la nostra maggiore attenzione. Ecco. Volevo solamente cogliere l'occasione per ricordare a tutti i nostri radioascoltatori, agli amministrati, che possono contattare il centro tramite il nostro centro relazioni utenze o tramite il nostro sito intranet, che è presso il comando C4 esercito, oppure al numero 06 48 20 184, che è l'ufficio relazioni con il pubblico, e quindi prendere eventualmente anche degli appuntamenti qui con noi per parlare direttamente col personale del centro. Insomma, ho colto un attimo l'occasione per ricordare questi canali comunicativi e di aderenza alle esigenze del personale.
3: Digitalizzazione, sburocratizzazione e integrazione, grande attenzione alle esigenze del personale. Colonnello, io la ringrazio, ringrazio lei e tutti gli operatori del CNA per il lavoro che svolgono quotidianamente. Grazie al colonnello Nicola Rossi, capo ufficio trattamento economico del Centro Nazionale Amministrativo.
4: La ringrazio e ringrazio tutti i radioascoltatori.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: noi militari abbiamo il dovere di comunicazione, ma quali sono gli eventi che devono essere comunicati? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: La domanda è lecita, perché l'articolo 748 del TUOM, tra le altre cose, sancisce che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, senza tuttavia specificare nel dettaglio quali siano questi eventi. A tale riguardo, possono essere compresi in questa categoria tutti gli eventi di tale gravità da poter incidere sullo stato giuridico, su eventuali concorsi, sull'impiego, sull'avanzamento, sul nulla osta di sicurezza, sul transito all'impiego civile. Di tali eventi non è stato redatto alcun elenco, ma possono essere citati, come ad esempio l'essere rimasti coinvolti in un grave incidente, l'aver contratto una grave malattia o subito un grave infortunio, cosa che potrebbe pregiudicare l'idoneità psicofisica o addirittura il mantenimento dello status militare con l'eventuale transito all'impiego civile. Essere coinvolti in un procedimento penale, che ad esempio potrebbe essere causa di esclusione da un concorso, l'intenzione di svolgere un'attività extraprofessionale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda? L'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
3: Radio Esercito.

0: Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.
1: Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.
2: Si rinnova l'appuntamento con Lo Sapevi Che. Radio Esercito vi porta alla scoperta delle mille sfaccettature della nostra Forza Armata. Oggi parliamo di una tematica centrale per il futuro dello strumento militare, la progettualità e le acquisizioni di mezzi che ne derivano nel prossimo futuro. Qui con noi abbiamo il tenente colonnello Cassiani Luca, in servizio presso il quarto reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che ci illustrerà le principali linee di sviluppo e i programmi di rinnovamento in atto. Colonnello, benvenuto.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di Radio Esercito.
2: Le chiederei se ci può spiegare in sintesi cosa si intende per progettualità mezzi logistici.
3: Certamente. Dunque, la progettualità mezzi logistici è un programma di ammodernamento e rinnovamento che si prefigge lo scopo di rinnovare il parco degli autoveicoli logistici, sia quelli strettamente militari che quelli acquisiti direttamente dal libero commercio e adibiti al trasporto di personale e materiali dell'esercito italiano. Da questo punto di vista, la Forza Armata attualmente dispone di una flotta di oltre 12.000 veicoli tra autocarri, autobus, automobili, eccetera, che purtroppo è sensibilmente logorata dagli impegni operativi ed addestrativi che si sono protratti nel tempo.
2: Come è strutturato questo progetto?
3: Dunque, il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, ha una durata prevista di 12 anni ed è cominciato nel 2025. Dovrebbe terminare nel 2037 con la consegna degli ultimi veicoli. Dal punto di vista finanziario sono già stati stanziati 1,4 miliardi di euro, con cui si è cominciato ad acquisire oltre 5.000 autocarri tattico-logistici, i cosiddetti ACTL, e oltre 7.000 veicoli commerciali delle più disparate tipologie. Abbiamo quindi avviato le procedure tecnico-amministrative con le prime consegne dei mezzi che si sono già materializzate e che procedono in maniera continua e costante anche in questo stesso momento.
2: Entrando nel concreto, cosa è stato fatto a riguardo?
3: Concretamente parlando, oltre 2.200 autocarri sono già stati contrattualizzati e di questi 114 sono già stati consegnati alla Forza Armata negli scorsi mesi. Le successive consegne seguiranno quindi con regolarità a cadenza annuale. A riguardo vorrei rimarcare che si tratta di mezzi di ultima generazione, totalmente rinnovati rispetto a quelli acquisiti precedentemente, dotati per esempio di nuovi motori Euro 6 e di tutta una serie di ausili avanzati alla guida, tecnologicamente all'avanguardia, i cosiddetti ADAS. Per quanto riguarda i mezzi fuoristrada, invece, lo scorso gennaio i primi 40 veicoli 9 posti 4x4, un mezzo derivato dall'affidabile Daily, sono stati accettati in servizio, facendo il loro esordio alle appena concluse Olimpiadi invernali. Su questo veicolo, estremamente moderno e funzionale, abbiamo riposto grande fiducia, tanto che a breve ulteriori 300 esemplari saranno accettati in servizio. Nel campo del trasporto personale, invece, negli scorsi mesi sono stati assegnati 12 autobus pesanti, caratterizzati da una linea moderna ed efficiente, con un occhio di riguardo alla comodità dei passeggeri durante i viaggi sulle lunghe distanze. Altre consegne dei medesimi esemplari del mezzo per ulteriori 110 autobus sono in procinto di essere finalizzate, ampliando così la flotta. Anche nel settore delle autovetture, l'impegno di Forza Armata si è da subito concretizzato con l'acquisizione di 255 veicoli tipo Stelvio, Tonale e Fiat Panda. Questi mezzi sono già stati consegnati sul finire del 2025 e sono caratterizzati da una foggia moderna e funzionale. Per concludere questa breve carrellata, giova inoltre ricordare che è in via di conclusione anche l'iter per acquisire tutta una serie di veicoli speciali, trattori, motospazzatrici, vancavalli, necessari a soddisfare esigenze di nicchia, ma che sono assai sentite da numerosi enti e reparti lungo la penisola. Quanto elencato, solo parte di quanto la Forza Armata riceverà, ma il cronoprogramma approvato dalle superiori autorità sostanzialmente procede nei tempi previsti. E, per concludere, vorrei sottolineare che la progettualità che ho appena descritto rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento e ammodernamento della componente tattico-logistica dell'esercito, con un chiaro focus su tecnologia, efficacia operativa e flessibilità di impiego.
2: Tenente colonnello Cassiani, grazie. grazie per essere stato con noi e per averci illustrato questo programma ambizioso che segna un passo importante nel rinnovamento della componente logistico-operativa dell'Esercito, puntando su innovazione, efficienza e flessibilità. Radio Esercito la saluta.
3: Grazie mille a tutti quanti, buon lavoro.
2: Questo era Lo Sapevi Che, la rubrica dedicata agli approfondimenti sul mondo militare.
4: Radio Esercito.

0: Radio Esercito.
1: La radio che marcia al tuo fianco.
2: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 8716 248. Il quesito di oggi è: qual è stata l'operazione militare italiana con il maggior numero di mezzi impiegati? Risponde il Comando Forze Operative Terrestri dell'Esercito Italiano.
3: Le operazioni militari più significative in termini di mezzi impiegati sono state: Antica Babilonia in Iraq, International Security Assistance Force, ISAF, in Afghanistan. Attualmente sono schierati all'estero circa 1200 mezzi di varie tipologie e il teatro operativo col maggior numero di veicoli è il Libano con circa 350 mezzi.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 8716 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
1: Radio Esercito.

0: Radio Esercito.
1: Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.
0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: Bentrovati su Radio Esercito. Oggi nello spazio di approfondimento dedicato alle interviste parliamo della collaborazione tra l'Esercito Italiano e la Fondazione Umberto Veronesi ETS, nata per promuovere la cultura della prevenzione e sostenere la ricerca scientifica in ambito oncologico. La Fondazione finanzia il lavoro di medici e ricercatori e realizza progetti di educazione alla salute e divulgazione scientifica per diffondere stili di vita sani e consapevoli. In questa occasione parliamo di alcol, salute e rischio oncologico, sempre insieme alla dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della supervisione scientifica Fondazione Umberto Veronesi. Ben ritrovata, dottoressa.
3: Buongiorno, ben ritrovati voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Dottoressa, si sente spesso dire che un bicchiere di vino al giorno possa essere benefico, ma quanto c'è di vero in questo?
3: Per anni si è parlato dei presunti effetti benefici del vino, no? Che è un alimento di tradizione mediterranea, eccetera, insomma è innegabile. Ma di fatto gli studi più recenti ci dicono che il punto cruciale su cui dobbiamo focalizzarci è che è l'alcol e non le varie bevande alcoliche, insomma su cui ci dobbiamo concentrare, perché di fatto l'alcol è una sostanza tossica per il nostro organismo e per questo sappiamo che consumarne poco e a stomaco pieno ci permette di far lavorare meglio gli enzimi che nell'immediato ci aiutano a limitare i più possibili danni, però è anche un cancerogeno, è un cancerogeno di classe 1, ovvero sicuramente legato ad un aumento certo appunto di rischio per alcuni tipi di tumore. Questo significa che non è possibile determinare una soglia di consumo completamente sicura per quanto riguarda l'alcol, anche piccole quantità possono aumentare il rischio, ovviamente in modo proporzionale alla dose, quello indiscutibile. Messaggi importanti da comprendere sono fondamentalmente due. Oggi se scegliamo di consumare alcolici dovrebbe essere esclusivamente per il piacere di farlo e per tradizione, quindi non per forza dobbiamo trovare la scusa, tra virgolette, comunque essere illusi che faccia bene. Quindi inoltre la scienza ci dice che chi consuma alcolici dovrebbe attenersi ad un massimo di un'unità alcolica al giorno per la donna e 2 per l'uomo. L'unità alcolica sono 12 grammi di alcol, che corrispondono a un bicchiere di vino. Quindi abbiamo 2 unità alcoliche per l'uomo e 1 per la donna, appunto, che sono associate a un rischio oncologico basso.
2: Dottoressa, come ha detto prima, il consumo di alcol comporta dei veri rischi per la salute, ma vogliamo chiederle quali sono i tumori maggiormente collegati al consumo di alcol e quali sono a grandi linee i meccanismi coinvolti?
3: Dunque, l'alcol è associato soprattutto ai tumori del cavo orale, della faringe, dell'esofago, del fegato, del colon retto e della mammella. L'alcol può favorire lo sviluppo del cancro attraverso diversi processi biologici che interagiscono tra loro. Quando beviamo, l'etanolo viene trasformato in un'altra sostanza, nell'acetaldeide, che è una sostanza molto reattiva, cancerogeno lei stessa, ecco, che può danneggiare direttamente il DNA, quindi ostacolare anche la sua riparazione. Questo è uno dei meccanismi più importanti. Un altro contributo proviene dalla produzione di radicali liberi che aumentano lo stress ossidativo nelle cellule e possono provocare ulteriori mutazioni. Poi l'alcol favorisce anche l'infiammazione cronica nei tessuti, in quelli che traversa o in cui viene metabolizzato. E un ambiente infiammato è sicuramente più suscettibile alla trasformazione tumorale. L'alcol può anche alterare gli ormoni, come gli estrogeni, motivo per cui il tumore al seno viene aumentato dal consumo di alcol, e può modificare anche il microbiota intestinale, causando una maggiore produzione locale di acetaldeide. A livello locale anche agisce come un solvente, che rende le mucose quindi più vulnerabili ad altre sostanze cancerogene, motivo per cui ad esempio la combinazione alcol più sigaretta, quindi alcol più fumo, fa crescere molto di più il rischio di tumori alla bocca e alla gola e anche quello dei polmoni.
2: Considerando sia i rischi dell'alcol sia il ruolo nei momenti sociali, potremmo dire che forse è utile anche sapere come trovare un equilibrio. E allora, dottoressa, se si volesse ridurre l'alcol senza però rinunciare ai momenti di convivialità, come si potrebbe fare?
3: Sembra difficile, però insomma ridurre l'alcol è possibile anche senza rinunciare alla socialità. Dipende un po' dalle abitudini di partenza sicuramente. Se in un'unica occasione solitamente si è abituati a consumare più unità alcoliche, che ricordo essere 12 grammi di alcol, ovvero un bicchiere di vino, ecco ad esempio, se siamo abituati a berne di più di uno, si può iniziare invece a limitarsi ad uno solo, facendo ad attenzione ad associarlo sempre del cibo per non assumerlo a stomaco vuoto. Esistono poi diverse alternative di bevande analcoliche anche che stanno cominciando anche a diventare per fortuna un po' di moda, quindi in questo caso la moda la sfruttiamo a nostro vantaggio. La cosa più difficile a volte è superare l'imbarazzo magari di distinguersi dal gruppo oppure sorbirsi un po' i commenti di scherno da parte degli amici e dei colleghi per il fatto di consumare poco per non alcolici. Per alleggerire questa pressione sociale si possono usare diverse strategie, ad esempio dare una motivazione pratica, inattaccabile, cioè guidare il turno presto, sei in allenamento, no? Quelli sono comunque valide. Tenere in mano la stessa bevanda a lungo, no? Farla durare un po' di più. Rispondere in modo breve e sicuro, senza troppe giustificazioni. Ah, per me è analcolico stasera. Usare un tono leggero, una battuta se qualcuno scherza, essere coerenti. Ecco, dopo poche volte è facile che gli altri si abituino e smettano di commentare, soprattutto se non ci si sottrae poi il nostro turno di pagare il conto per tutti. Questo è sempre valido. E
2: questi
3: utile.
2: Mi sembrano degli ottimi suggerimenti, direi, quindi quasi da prendere appunti con carta e penna. Ringraziamo la dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della Supervisione Scientifica Fondazione Umberto Veronesi, per averci aiutato a capire i rischi del consumo di alcol.
3: Grazie a voi, è sempre un piacere. Un abbraccio a tutti.
2: Ricordiamo la collaborazione tra l'Esercito Italiano e la Fondazione Umberto Veronesi, che nasce proprio con questo obiettivo, promuovere la cultura.

0: poi commenti di scherno da parte degli amici e dei colleghi per il fatto di consumare poco per non alcolici. Per alleggerire questa pressione sociale si possono usare diverse strategie, ad esempio dare una motivazione pratica, inattaccabile, bisogna guidare, hai il turno presto, sei in allenamento, no? Quelle sono comunque valide. Tenere in mano la stessa bevanda a lungo, no? Farla durare un po' di più. Rispondere in modo breve e sicuro, senza troppe giustificazioni. Ah, per me mano alcolico stasera. Usare un tono leggero, una battuta se qualcuno scherza, essere coerenti. Ecco, dopo poche volte è facile che gli altri si abituino e smettano di commentare, soprattutto se non ci si sottrae poi il nostro turno di pagare il conto per tutti. Questo è sempre valido e utile.
1: Questi mi sembrano degli ottimi suggerimenti, direi, quindi quasi da prendere appunti con carta e penna. Ringraziamo la dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della supervisione scientifica Fondazione Umberto Veronesi, per averci aiutato a capire i rischi del consumo di alcol.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere. Un abbraccio a tutti.
1: Ricordiamo la collaborazione tra l'Esercito Italiano e la Fondazione Umberto Veronesi, che nasce proprio con questo obiettivo: promuovere la cultura della prevenzione e della ricerca come investimento sul futuro di tutti. Grazie per l'ascolto. Radio.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 8716 248. Il quesito di oggi è: cosa prevede l'istituto della licenza parentale? Risponde Stato Maggiore dell'Esercito, primo reparto affari giuridici ed economici del personale.
2: La licenza straordinaria per congedo parentale consente ai genitori militari di potersi assentare dal servizio, a parità di trattamento economico, con un preavviso di 5 giorni, per un massimo di 45 giorni nei primi 6 anni di vita del figlio. Nel caso di coniugi militari, detti 45 giorni spettano a ciascun genitore. Parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli. In particolare, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino.
1: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 8716

0: 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
1: Radio Esercito.
2: Anche a Sabaudia, sede del Reggimento Addestrativo del Comando Artiglieria Contraerei, sono le 14.
3: Sigla. E gli sport. Lo sport raccontato dall'esercito italiano.
4: E buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova puntata di eSport, la numero 149. Siete con Dario Del Franco e la regia di Raul Zizzo e di Marco Panella alla post-produzione. E vogliamo ricordare all'interno di questa puntata, a cui abbiamo dedicato un editoriale speciale ad una grande figura dello sport a livello internazionale, riconosciuto da tutti come uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, che ha avuto lo sport tatuato nel sangue, Alex Zanardi, che ci ha lasciato lo scorso sabato a quasi 60 anni. E voglio fare una dedica speciale a lui e con me tutto lo staff di eSport, perché trasmissioni come questa, trasmissioni come eSport, stanno in piedi anche e soprattutto grazie a figure come quella di Alex Zanardi. Quindi lo ricorderemo al termine della puntata. Mi raccomando, non mancate con il nostro editoriale di eSport. Ma inizieremo comunque festeggiando Jannik Sinner, che vince il Master 1000 di Madrid in una finale stradominata con il tedesco Alexander Zverev, 6-1-6-2 il punteggio, tutto troppo facile per il talento alto attesino. E quindi analizzeremo tutto quello che c'è da dire su questo torneo in chiusura della scorsa domenica, e parleremo di un altro torneo importantissimo per noi italiani, perché amici da casa e colleghi in uniforme, è iniziato il Foro Italico 2026, è praticamente tutto pronto. Oggi ci sarà l'esordio sul campo, il primo allenamento per Jannik Sinner, e già Jannik Sinner mania a Roma, e sabato ci sarà il suo esordio sul campo centrale. Poi passeremo al calcio, perché si continua a festeggiare, ma si festeggia a tinte nerazzurre. L'Inter che si laurea campione d'Italia nella stagione 25-26, grande festa a Milano in Piazza Duomo, l'Inter che batte il Parma e Chivu che chiude un cerchio, perché da Parma contro il Parma riesce a centrare il suo primo scudetto da allenatore. E lo fa 88 anni dopo che un allenatore, già giocatore della squadra, riesce a centrare questo prestigioso obiettivo. Poi passeremo negli States, perché c'è ancora una volta da festeggiare per noi italiani, perché Kimi Antonelli vince il suo terzo Gran Premio di fila e lo fa in una gara spettacolare a Miami. Vedremo alcuni retroscena e poi passeremo al ciclismo, perché il 9 maggio inizierà il Giro d'Italia, la corsa più bella per noi italiani e per gli appassionati di ciclismo. Vedremo quelle che saranno le sensazioni ai nastri di partenza. Ovviamente il momento per noi militari dell'esercito italiano per vedere i risultati del centro sportivo olimpico dell'esercito italiano tra ciclismo e lotta. E allora mettetevi comodi, allacciate le cinture, perché è iniziata una nuova puntata di eSport.

E come annunciato in apertura di puntata, iniziamo dal tennis ed iniziamo da Jannik Sinner, che è il campione del Master 1000 di Madrid, dominando Zverev in due set 6-1-6-2. Impartisce una lezione di tennis al tennista tedesco, l'ennesima, perché purtroppo c'è da dire questo: Zverev è un po' sfortunato in questo momento ad imbattersi sempre contro il campione italiano altoatesino, che in questo momento sta dimostrando uno status di forma davvero incredibile e ingiocabile, tant'è che lui non ha proprio le armi in questo momento, il tennista tedesco, per batterlo, ed è l'unico che potrebbe farlo in questo momento perché è il numero 3 della classifica ATP. Detto questo, Sinner disputa un grandissimo torneo, una grandissima semifinale, perché anche con Arthur Fils non era così scontato che Jannik riuscisse a portare in due set a casa, anche perché contro Rafael Hodar aveva anche accennato un po' di stanchezza dal body language, l'avevamo analizzato nella scorsa puntata. Fatto sta che porta a casa quest'altro titolo e continua ad inanellare record su record. E già, perché Jannik Sinner è il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi, riesce a mettersi alle spalle grandi tennisti del passato come Rafael Nadal e tanti altri che si erano fermati a quota 4, e anche Novak Djokovic, e ragionando più ad ampio spettro raggiunge Federer con gli 8 Masters 1000 consecutivi, potrebbe raggiungere Novak Djokovic, quindi completando il famoso cerchio del tennis dei Master 1000 a quota 9. Questo potrebbe arrivare con il successo di Roma, che è l'ultimo Masters 1000 che gli manca. Solo che Novak Djokovic ci è arrivato oltre i 30 anni, Jannik Sinner ne ha ancora 24. Ed un altro record è quello appunto delle partite vinte consecutivamente. Sono quasi 9 mesi che Jannik non perde una partita, sono 28 le partite che vince consecutivamente, e sono state queste le parole di Alexander Zverev proprio al termine della finale di Madrid. Sinner non perde una partita da quasi 9 mesi, bisogna ammettere che c'è un divario tra lui e tutti quanti gli altri. Jannik è molto bravo, ma penso che oggi avrei perso contro chiunque. Credo di aver giocato una partita di tennis terribile. Tutti stanno facendo fatica contro di lui, non sono l'unico, semplicemente perdo più spesso perché riesco ad affrontarlo ogni volta. C'è poco altro da aggiungere alle parole del tennista tedesco, quindi non ci resta che aspettare il suo primo allenamento, che ci sarà proprio oggi al Foro Italico, torneo a cui Jannik tiene tantissimo, e sabato ci sarà il suo esordio. Arrivano adesso a EA Sport gli Offspring con Hit That.

Felice di tornare a Roma. È un torneo speciale che mi ha dato tanto sul piano emotivo. Sono state queste le prime parole in conferenza stampa di Jannik Sinner al Foro Italico. Ed è vero che è un torneo che a lui ha dato tanto, perché la sua prima vittoria in un Master 1000 è arrivata proprio a Roma e correva l'anno 2019. Sembra passata quasi un'eternità. Era un giovanissimo Jannik Sinner, aveva soltanto i capelli più lunghi e sembrava soltanto un po' più magrolino di quanto è adesso. Ma sono vere le parole del campione altoatesino, perché è un torneo a cui lui tiene tantissimo e lo vediamo appunto come lui ci è voluto stare nonostante venisse da diverse vittorie. Avrebbe potuto magari metterlo da parte nell'agenda, invece ha deciso di esserci a Roma. Vuole sfruttare questa sua scia positiva del momento per fare benissimo anche nel torneo di Casa Azzurra. Ha continuato dicendo: non perdere più una partita per il resto della stagione non penso sia possibile. Gli sono state fatte diverse domande all'interno della conferenza stampa. Io mi vorrei soffermare più su questa, sull'aspetto mentale che coinvolge poi anche un po' la sua famiglia. Voglio godermi questo momento, sono molto felice. Adesso bisogna recuperare soprattutto mentalmente. Non mi confronto con gli altri giocatori, cerco di essere la migliore versione di me stesso. Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo continuare, perché se rallenti un po', gli altri ti raggiungono subito. Non posso paragonarmi a campioni come Rafa, Roger e Novak. Quello che hanno fatto è incredibile. Io non gioco per questi record. E ha continuato dicendo su Carlos Alcaraz: Carlos ha la sua famiglia accanto, io invece no, perché lui, è vero, vive con il suo team, si allena con il suo team e probabilmente questo lo porta ad avere grandi risultati e grandi successi. Ma durante la conferenza stampa ha chiuso dicendo che gli manca casa e soprattutto vorrebbe passare più tempo con la propria mamma, e questo dice tutto davvero dei valori che ha questo ragazzo, dei valori che ha con sé Jannik Sinner, ed è per questo che rappresenta un esempio non soltanto dal punto di vista del tennis, ma a livello internazionale, proprio per la figura di sportivo che lui è. In settimana c'è stato anche un bellissimo incontro che si è tenuto al Palazzo del Quirinale al cospetto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le due nazionali italiane di tennis che hanno portato a casa la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, e Flavio Cobolli come sempre ha dato grande spettacolo, ha sorriso, ovviamente ha fatto battute anche con il Presidente della Repubblica, sempre molto simpatico il tennista romano, che ha avuto anche l'investitura di una grandissima ex tennista, Flavia Pennetta, compagna di Fabio Fognini, e in una recente intervista che le è stata fatta ha detto: se devo puntare una fish, un nome a sorpresa, dico Flavio Cobolli. Ci sarà anche Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, e ha parlato anche un po' della sua situazione attuale, il fatto che non stava vivendo in maniera sana il tennis ed il fatto che, un po' come dicevamo la scorsa settimana, lui purtroppo è rimasto legato ad un'immagine di sé che in questo momento lui sa di non poter raggiungere. Probabilmente è proprio questo nodo che lui sta risolvendo con se stesso, ma comunque ci auguriamo che lui possa fare bene assieme a Lorenzo Musetti, a Flavio Cobolli, a Matteo Arnaldi, e di lui ve ne parlo tra un attimo. E già, perché Matteo Arnaldi, quando Jannik Sinner si laureava campione del Master 1000 di Madrid, lui ritorna al successo al Challenger ATP 175 di Cagliari, il Sardegna Open. È un successo che a lui mancava dal 2023 ed è un successo molto importante per Matteo Arnaldi, che è stato sugli scudi per lungo tempo e adesso è ritornato. Potrebbe fare bene anche al Foro Italico, speriamo, perché Matteo Arnaldi era comunque la terza barra quarta scelta all'interno della nazionale capitanata da Filippo Volandri.
Insomma, da sabato non perderemo nemmeno una gara del Foro Italico, uno dei tornei a cui noi teniamo di più e uno dei tornei che potrebbe diventare, sempre come abbiamo detto nelle scorse settimane, il quinto slam. E questo ce l'auguriamo, anche perché Binaghi ha rassicurato il presidente della Federazione Italiana Tennis Padel, farà tutto quello che è in suo possesso per riuscire a realizzare questa cosa, che sarebbe davvero magnifica per l'Italia del tennis. Arriva una novità musicale dello scorso weekend, Suki Waterhouse, Tiny Racing.

eSport, lo sport raccontato dall'esercito italiano, sempre con Dario Del Franco, la regia di Raul Zizzo e di Marco Panella alla post-produzione. È arrivato adesso il momento di parlare di calcio e si festeggia a tinte nerazzurre perché l'Inter è la squadra campione d'Italia nella stagione 25-26. Non accadeva dalla stagione 88-89, sono passati 37 anni, che l'Inter vincesse matematicamente il campionato giocando in casa a San Siro. L'ultimo successo casalingo, per essere più precisi, risale al 28 maggio 1989 con una vittoria per 2-1 contro il Napoli, ovviamente di Maradona, la stagione 88-89, e con Christian Kivu che, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, chiude un cerchio, perché Kivu da Parma a contro il Parma compie questo cerchio perfetto, lo chiude e lo fa entrando nella storia del club. È vero, lui lo ha detto anche nel post partita che già faceva parte della storia dell'Inter, però lo fa per un motivo ancora più speciale, perché al pari di Mu riesce a vincere uno scudetto all'esordio, appunto, sulla panchina di questo prestigiosissimo club italiano. Se qualcuno di voi sta pensando, ok, ma nel 2024 l'Inter ha giocato contro il Milan nel derby della seconda stella, che poi ha portato formalmente alla vittoria dello scudetto, del ventesimo scudetto dell'Inter, sì, ma l'Inter non figurava in casa, quindi l'ha fatto sia a San Siro, ma era un San Siro a tinte rossonere. Detto questo, l'Inter quest'anno ha tanti protagonisti, ma uno su tutti è proprio l'allenatore Christian Kivu, che lo mettiamo al primo posto delle persone importanti, o meglio, noi qui ad eSport lo mettiamo al primo posto delle persone importanti per questo successo, perché è stato capace di ricompattare i cocci di uno spogliatoio rotto dopo il 5-0 contro il Paris Saint-Germain lo scorso anno, ed era una situazione molto difficile da gestire. Era difficile ricompattare i ranghi, lasciatemi passare questo termine a noi molto caro, perché c'era uno spogliatoio sfiduciato. Tanti volevano continuare il sogno Champions, che poi non è andato, e poi si sono prefissati questo obiettivo di riuscire a portare a casa il tricolore, e lo hanno fatto nel segno di Christian Kivu, che da un certo momento non ha più sbagliato una dichiarazione, ha sempre protetto il gruppo, ha sempre protetto il proprio capitano Lautaro Martinez, altro grande protagonista. Ma Christian Kivu ha veramente fatto qualcosa di straordinario, soprattutto dal punto di vista empatico. È riuscito ad entrare e veramente a piacere a tutta quanta la sua squadra, e questo, e gli va dato grande merito appunto di questo. Dicevamo, Lautaro Martinez, altro grande protagonista, capocannoniere di questa squadra, con al momento 16 gol, potrebbe arrotondare il proprio bottino, non lo sappiamo, perché non sappiamo se effettivamente ritornerà in campo da qui a fine stagione, ma ci sono buoni presagi che lui possa tornare anche in ottica mondiale per ritrovare minutaggio. Però è il leader carismatico, è il leader sul campo, è colui che non ha mai mollato, grande simbolo della squadra nerazzurra, lui che incarna proprio tutti quanti i valori del capitano di questa grande squadra. Mettiamo anche Federico Di Marco, che riesce a fare un record straordinario, quello di 19 assist al momento, che corrispondono con i 19 gol di testa dell'Inter quest'anno. È la squadra che segna di più, appunto, della Serie A, proprio con questa skills. E Federico Di Marco, che davvero è imprescindibile all'interno del gioco di questa squadra. Sai che lui è un pericolo sulla corsia di sinistra, e questo sicuramente mette in apprensione le squadre avversarie. E in ultimo, oltre che Marcus Thuram, che è stato un leader silenzioso all'interno del campo, perché comunque è partito molto bene, poi si è un po' fermato, poi è ritornato però nel momento decisivo della stagione, io voglio mettere a Calhanoglu, perché i gol pesanti delle partite pesanti sono sempre o quasi stati i suoi. Quindi a Calhanoglu, Lautaro, Christian Kivu, Marcus Thuram, Federico Di Marco, su tutti. E poi
grande merito va dato anche al giovane Pio Esposito, che si è calato subito nella parte assieme a Bonny. Sono stati due gregari silenziosi che hanno fatto il ruolo di gregario come andava fatto. Sono entrati, hanno sempre fatto il loro, quando sono stati chiamati in causa hanno risposto sempre presente. E tanti interisti si sono chiesti: ok, ma se l'anno scorso avessimo avuto in panchina loro due, come sarebbe andata a finire? Questo purtroppo non lo sapremo mai, ma è anche per questo che è bello il calcio, perché ci sarà sempre un'altra storia da raccontare, ci sarà sempre la prossima partita. Sono stati cattivi qualche giorno fa a Calciano e Marcus Thuram in una diretta su Instagram, che non le hanno mandate a dire davvero a nessuno, tra Conte, ci sono finiti un po' tutti. Sono stati davvero molto molto cattivi, cattivi come Michael Jackson, Bad.

storia dell'Inter, del campionato di Serie A 25-26, non è l'unico verdetto, perché c'è ancora tanto da decidere in questo campionato, ad esempio la lotta Champions e la lotta per non retrocedere. Ma andiamo con ordine, perché al momento il Napoli parte favorito per un piazzamento sicuro in Europa, forte dei suoi 70 punti al momento e di un calendario che sembra leggermente più abbordabile rispetto agli altri. L'unico scoglio è rappresentato proprio dalla prossima giornata, lunedì, Napoli-Bologna. Il Bologna, ricordiamo, all'andata ha battuto per 2-0 il Napoli di Conte, ed era quella partita dove poi Conte ha preso quella semivacanza per 2 settimane. Quindi è una squadra, il Bologna quest'anno, che è un po' una mina vagante, sappiamo tutti il campionato che ha fatto il Bologna fino ad ora, quindi rappresenta uno scoglio importante per la formazione partenopea. A seguire c'è il Milan, che anche in questa giornata ha uno scoglio importante, come l'Atalanta di Raffaele Paladino, tagliata fuori dalla lotta Champions, ma comunque vuole migliorare la propria classifica. E la Juventus, che deve andare a Lecce, squadra che deve salvarsi a tutti i costi. Parliamo prima della Juve. La Juve viene da un pareggio con il Verona un po' inaspettato. Ha ritrovato il gol Dusan Vlahovic, questa è una buona notizia per i bianconeri che ritrovano il proprio centravanti, ma per il resto la squadra è apparsa leggermente disattenta, e soprattutto si è fatta rimontare da un Verona già retrocesso. La Roma di Giampiero Gasperini è la squadra attualmente magari più in forma. È vero che ha avuto dei problemi Malen in questi giorni, che si è allenato a parte, però il 4-0 rifilato lunedì al proprio avversario è un risultato rotondo, che fa vedere il grande calcio di Gasperini, che finalmente sta cominciando a mettere le basi già per la prossima stagione, contro una Fiorentina che sì, quest'anno sappiamo tutti qual è la situazione, però comunque ha disputato una grande partita. Il vero outside in questo momento è il Como di Cesc Fabregas, che deve vedersela con il Verona, con il Parma, è un'ultima giornata molto abbordabile. Il Como in questo momento parte da sfavorito, perché al momento ha 62 punti in classifica ed è al sesto posto, però è anche quella squadra che ha il calendario più facile, quindi vedremo come andrà a finire e chi soprattutto si qualificherà, ma la seguiremo settimana per settimana. Andando in Serie B è ancora tutto più difficile, perché è stato assegnato l'unico verdetto al momento, che è il Venezia, già promosso in Serie A, e c'è ancora da decidere chi tra Frosinone e Monza fa il secondo posto per un piazzamento diretto nella prossima Serie A. Per i playoff invece si complica tutto, perché resta da assegnare l'ultima casella utile occupata attualmente dall'Avellino di Ballardini, che da quando è arrivato ha inanellato una serie di successi e una serie di risultati utili che l'hanno portata addirittura al sogno della Serie A. In questa posizione ci possono finire anche il Cesena, il Mantova, la Carrarese e la Sampdoria. Il Mantova che ha battuto nell'ultima giornata proprio il Monza, di cui vi parlavo prima, e che vedrà davanti a sé il Frosinone, quindi grande incrocio. Nella zona di retrocessione è tutto ancora più complicato, perché l'unica squadra ad avere il triplo scenario ancora aperto, quindi di retrocedere, di fare i play-out o di salvarsi, è il Bari. Per le altre, o salvezza diretta o i play-out, e in questa casistica ci sono l'Empoli, il Südtirol e l'Entella, oppure chi può retrocedere direttamente o con lo spareggio finale, e qui ci troviamo il Pescara, la Reggiana e lo Spezia. In totale, amici da casa e colleghi in uniforme, sono 22 i possibili verdetti in base alle diverse combinazioni. Io mi fermo qui, ma vi consiglio, intanto per chi può andare allo stadio, che tifa una di queste squadre di provincia, andate pure e tifate la vostra squadra, che è estremamente bello. Chi invece vuole vedersela a casa, in modalità del tutto al bar dello sport, con Lino Banfi e la radiolina accesa, ve ne godrete sicuramente di un grandissimo spettacolo. E per chiudere parliamo adesso di Champions League. Martedì, mercoledì, due grandi serate di Champions. Abbiamo visto due bellissime partite, più combattute rispetto a quelle dell'andata. Mi riferisco in particolare alla partita di mercoledì tra
Bayern Monaco e Paris Saint Germain, e dall'altra parte l'Arsenal che c'entra la finale. Arteta questa volta ce l'ha fatta e porta l'Arsenal in finale, nonostante ci sono state tante alcuni tafferugli all'interno del campo, ma l'Atletico Madrid è una di quelle squadre, assieme al proprio allenatore il Cholo Simeone, che ti portano a vivere con un certo pathos le partite. E come vi dicevo, il Paris Saint Germain con l'1-1 di Monaco, andato in scena nella splendida cornice dell'Allianz Arena, che è uno degli stadi più belli d'Europa, riesce ad andare per la seconda volta consecutiva in finale di Champions League. Una partita bellissima dal punto di vista tattico. A me sinceramente è dispiaciuto, umanamente parlando, per Harry Kane, un attaccante che per 90 minuti ha zero palle giocabili. Lui fa a sportellate con chiunque e con mezza occasione ricava un gol che dà ancora una speranza ai propri tifosi, però purtroppo era già troppo tardi. Quindi la finale che vedremo il 30 maggio sarà Arsenal Paris Saint Germain. Noi qui a Day Sport la aspettiamo, quindi la seguiremo con grande partecipazione. Viva il calcio, viva lo sport, a Day Sport, lo sport raccontato. Dall'esercito italiano arrivano Nerissima Serpe e Fritu con un omaggio a Vasco Rossi, Ridere di te.

E a Day Sport, lo sport raccontato dall'esercito italiano, è arrivato adesso il momento di parlare di Formula 1 per festeggiare la magnifica vittoria a Miami di Andrea Kimi Antonelli, l'italiano. Fa 3 vittorie all'interno di questo campionato, diventa ancora più primo all'interno della classifica generale, staccando di 20 punti gli inseguitori. Grandissima gara dal punto di vista della tenuta mentale e anche strategica, ma bisogna fare i complimenti anche a Max Verstappen, che è un po' il vincitore morale di questa gara. Grazie ad una grande strategia riesce a sfruttare a suo vantaggio l'episodio che al giro 6 porta all'ingresso della safety car dopo gli incidenti di Pierre Gasly e Hadjar su Red Bull, e Max Verstappen passa da medium a hard, e questo gioca a suo vantaggio. Ma Kimi Antonelli riesce a tenere botta, riesce a tenere a Lando Norris, che ha provato a pressarlo fino alla fine. È stata una bellissima gara dal punto di vista, come dicevo prima, strategico, ma anche dal punto di vista spettacolare, perché la pista di Miami regala tanto. Quindi dicevo, grande tenuta mentale, infatti lui l'ha detto proprio alla fine, what a race, in un urlo liberatorio nei confronti del proprio team in radio, ed è bello vedere quanto Kimi Antonelli in così poco tempo è riuscito a passare da essere il secondo pilota, perché ai nastri di partenza nessuno si aspettava che Kimi Antonelli dopo 4 gare ne vincesse 3 e quindi si portasse al primo posto della classifica generale, ed è bello vedere un po' anche come lui riesce a gestire le pressioni e a farsi voler bene un po' da tutti. Infatti ha ricevuto l'investitura da tutti i suoi colleghi, in particolare Max Verstappen, che ha festeggiato anche con lui pur uscendo fuori dal podio, arrivato quinto al termine di questo giro, tutti tranne il suo compagno di squadra George Russell, che un po' in qualche dichiarazione l'ha detto: attenzione, perché io ho più esperienza di Kimi Antonelli. Quindi ha lanciato un messaggio all'interno della scuderia. Speriamo che questo non faccia perdere certezze a Kimi Antonelli, che in questo momento è davvero leader indiscusso della Formula 1. Per quanto riguarda le Ferrari, sesta e settima la Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'inglese fa una gara un po' anonima, Charles Leclerc invece un po' sull'otto volante delle emozioni, quando quasi al termine della gara in un testa coda riesce a tenere la macchina, infatti tutti quanti sono rimasti con il fiato sospeso, e riesce a portare appunto la sua monoposto, la Ferrari, al sesto posto di questo Gran Premio. Comunque ancora tutto da vedere, tutto da decidere, appuntamento il prossimo 24 maggio con la Formula 1 in un'altra gara dalle mille emozioni. Alex Warren, Fever Dream.

adesso è il momento per tutti gli appassionati delle due ruote del ciclismo, perché dall'8 al 31 maggio 2026 va di scena la 109esima edizione del Giro d'Italia, che quest'anno partirà appunto l'8 maggio dalla tappa Nessebar-Burgas, partirà dalla Bulgaria per le prime tre tappe, la seconda il 9 Burgas-Velico-Tarnovo e poi Plovdiv-Sofia il 10 maggio, arriverà appunto nella capitale bulgara, e poi dal 12 arriverà in Italia nella tappa Catanzaro-Cosenza, si va in Calabria, tappe tutte quante bellissime, sono state confermate tutte le tappe più belle del Giro d'Italia. Ovviamente tutti quanti aspettano la penultima tappa, quella di 200 km che va da Gemone del Friuli a Piancavallo, dove ci sarà una speciale ricorrenza quest'anno, e arriverà il 31 maggio a Roma, appunto per chiudere questa fantastica corsa in rosa per gli appassionati del ciclismo italiano e di tutto il mondo. Quindi la seguiremo qui a Day Sport per tutto il mese di maggio. Io non vedo l'ora di vedere le tappe più belle, le tappe quelle significative, quelle più dure per gli appassionati delle due ruote. Noi ve le racconteremo come sempre. E arriva Cesare Cremonini con Logico.

per chiudere qui ad eSport, lo sport raccontato dall'esercito italiano con Dario Del Franco, la regia di Marco Panella e Raul Zizzo, andiamo appunto ad elencarvi i risultati di rilievo del nostro centro sportivo olimpico dell'esercito italiano. Abbiamo un grandissimo primo posto da festeggiare, andiamo in Tagikistan a Dushanbe, spero di non sbagliare la pronuncia, perché al Grand Slam di judo arriva prima, non si ferma più, la nostra graduato capo Odette Giuffrida. Grande Odette, è grande che riesci ad ottenere risultati su risultati. E poi vi porto in Asia, vi porto alla XCO World Cup a Mona Yongpyeong in Corea del Sud, dove c'è stata la prova d'apertura storica della Mountain Bike World Series di quest'anno e segna la prima volta in assoluto che una gara di cross country olimpico per le due ruote, per la mountain bike e short track, si svolge in Asia e in Corea del Sud, come vi dicevo prima, a Mona Yongpyeong, ed è arrivata terza in questa gara storica il graduato scelto Martina Berta. Grande Martina, era un circuito nuovo, non era assolutamente facile. E adesso vi faccio fare un tuffo nel passato, una canzone che sicuramente vi riporterà a dolci ricordi, di David Guetta, When Love Takes Over. It's coming.

0: anche a Trani, sede del 9° Reggimento Fanteria Bari, sono le 16.
1: Quanto è bello ascoltare la nostra voce, la voce del nostro Pasquale, però qui manca l'ultima mezz'ora, sempre in compagnia di Alessandro Parolisi e Salvatore Sausa. Alla nostra regia c'è il nostro tecnico Francesco Principe, come piace chiamarlo a me, per una nuova mezz'ora che parleremo di delle cose abbastanza particolari. Però restate con noi che arriva il notiziario.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata.
3: Ben ritrovati da Francesca Cedorelli, questo è Esercito News. A Pesaro, presso il 28° Reggimento Comunicazioni Operative Pavia, si è svolto un seminario dedicato alla disinformazione e al cognitive warfare, temi sempre più centrali nei moderni scenari operativi. All'incontro hanno partecipato esperti del mondo accademico, militare e della comunicazione, insieme al personale della difesa. Ad aprire i lavori il generale di brigata Ettore Pontiroli, che ha sottolineato la necessità di sviluppare competenze sempre più specialistiche per affrontare le nuove sfide legate all'innovazione tecnologica. Tra i temi affrontati, il ruolo dell'intelligenza artificiale e delle dinamiche psicologiche nei conflitti ibridi, un confronto multidisciplinare che conferma l'importanza del dominio cognitivo nella sicurezza contemporanea. Da Francesca Cedorelli per Esercito News è tutto.

0: Blackatine, lo dicono, paint it black, dipingilo di nero. Invece noi vorremmo provare a colorare questi ultimi minuti che passiamo assieme, prima di chiaramente darvi appuntamento a domani mattina, che non è tra l'altro una giornata semplice, è la giornata in cui il pomeriggio si aprono le ore dedicate appunto alle repliche di Radio Esercito, tutta la programmazione, tra cui la graduatoria e sport made in Italy. Comunque rimanete con noi, se vi siete persi durante la settimana le nostre rubriche avete la possibilità di riascoltarle, così come a volte
1: sto segnando tutto, le repliche, ok, a posto.
0: Soprattutto per chi ha perso le 4 ore domani, perché dice ok, nella mattina fracasso e spasso, il pomeriggio si ascolta Radio Esercito con quello che magari ci siamo persi durante la settimana. A proposito di qualcosa che si perde,
1: esatto, è quello che è successo appunto, parlavi della catena di supermercati in New England, dove c'era questo amministratore delegato che ha pensato bene di fare dei regali ai suoi dipendenti. Gli ha aumentato lo stipendio, gli ha mandato anche, ho visto che gli pagava le ore in più. Comunque era un amministratore delegato, era un capo che tutti avrebbero voluto.
0: Era molto a favore dei dipendenti, parliamo di circa 25.000 lavoratori di questa catena inglese, e lui in qualche modo si adoperava per farli stare bene. Talmente bene che qualcuno se ne è accorto, e in barba a quello che si potrebbe pensare, diceva, quando stanno bene le persone producono di più, no, è stato licenziato.
1: Sì, perché in effetti le persone veramente producevano di più, e ad un certo punto, quando invece fu licenziato, gli autisti di questa catena di supermercati hanno rifiutato di portare la merce, gli scaffali iniziarono a svuotarsi, i magazzinieri bloccarono le consegne, quindi è successo il contrario.
0: È chiaro, perché ognuno di noi, lo sappiamo, porta sulle proprie spalle un peso a volte invisibile, e quando abbiamo la possibilità di essere rappresentati, tutelati dai nostri datori di lavoro, comunque da chi ci comanda nell'ambiente militare, si crea una profonda fedeltà che a volte si tramuta pure in sport, e ve ne parliamo dopo Paul Russell.

0: Dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.

Luis Capaldi con Sweet Love, una sua novità targata 2026. Luis Capaldi, parlavamo un po' anche di pesi che le persone comunque portano, si portano i fardelli, si portano anche sulle spalle. Luis Capaldi si sa che è quell'artista molto molto bravo, affetto della sindrome di Tourette, e spesso capita che durante i suoi concerti a volte purtroppo partono i suoi tic e le persone continuano a cantare, come si dice? A cantare, continuano a collegarsi, no? Così come quello che è successo a Jordan Adams. Aspetta che non funziona. Con Jordan Adams, che è un grande artista che correva

0: Radio Esercito.
1: Amici, a questo punto noi vi ringraziamo di essere stati con noi. L'appuntamento è domani, sempre dalle 8.30 fino a mezzogiorno. Il pomeriggio, le repliche. Ale, saluta.
2: Ciao.

0: Non perderti neanche una storia, dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
2: feed,
0: reel,
2: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
2: La radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

Radio Esercito Relax. Il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20. Solo su Radio Esercito. Radio Esercito.

0: Anche a Sassari, sede del 152° Reggimento Fanteria Sassari, sono le 17.
1: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata. Conclusa in Slovenia l'esercitazione Iron Hail 2026. L'ordinario militare alla scuola militare Teolier. Ben trovati da Francesca Cetorelli, questo è Esercito News. Apriamo questa edizione con addestramento multinazionale e interoperabilità.
2: Si è conclusa in Slovenia l'esercitazione Iron Hail 2026, principale attività addestrativa annuale dell'esercito sloveno per il tiro d'artiglieria. Protagonista anche la 14ª batteria obici del 3° reggimento artiglieria terrestre da montagna, inquadrato nella brigata alpina Julia. L'attività ha visto esercitazioni di tiro diurno e notturno con mortai e obici, oltre a missioni integrate di supporto aereo ravvicinato e soppressione delle difese avversarie. Impiegati anche droni a pilotaggio remoto per l'osservazione e l'acquisizione degli obiettivi, confermando il ruolo sempre più centrale di queste tecnologie nei moderni scenari operativi. Un addestramento che rafforza interoperabilità e cooperazione tra le forze italiane e slovene nell'ambito della multinational Land Force. Per Esercito News, Arianna Travaglini.
1: Parliamo ora di formazione e valori.
2: Alla scuola militare Teolier, l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, ha incontrato gli allievi in un momento di forte valore formativo e spirituale. La visita ha rappresentato un'occasione di riflessione sui valori

0: che accompagnano il percorso dei giovani tra disciplina, conoscenza e responsabilità. Particolarmente significativa l'intitolazione dell'aula di programmazione e robotica a San Carlo Acutis, simbolo di dialogo tra fede e innovazione. Nel corso della giornata sono stati celebrati anche i sacramenti. 20 allievi hanno ricevuto la cresima e uno il battesimo. Un'iniziativa che conferma l'attenzione alla crescita umana e spirituale nella formazione dei futuri ufficiali. Per Esercito News, Arianna Travaglini.
1: È tutto per questa edizione. Continuate a seguirci su Esercito News. Vi ricordo che sulla pagina Instagram di Radio Esercito e sul sito internet www.esercito.difesa.it è online l'ultima edizione dei 100 secondi in prima linea.
2: Radio Esercito.

0: Lo sapevi che?
1: Nuova puntata di Lo sapevi che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra forza armata sotto ogni prospettiva. Dal primo reggimento artiglieria terrestre da montagna, ospite ai microfoni di Radio Esercito, il primo luogotenente Danilo Collino, che ci fornirà chiarimenti sulle squadre del soccorso alpino. Benvenuto, primo luogotenente.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono il primo luogotenente Danilo Collino, del primo reggimento artiglieria da montagna a Fossano.
1: Luogotenente, ci racconti quali sono le attività che svolgete durante le vostre esercitazioni e perché è fondamentale mantenere sempre standard elevati di preparazione?
2: Il soccorso in ambiente montano che noi facciamo, sia che si sviluppi in periodi estivi o in periodi invernali, dipende dalla stagione, rappresenta sempre un momento particolarmente delicato. Le nostre squadre di soccorso che abbiamo nei vari reggimenti, che in tutte le truppe alpine dell'esercito, devono essere pronte a intervenire su dei complessi e difficili situazioni che, come scenari che le nostre esercitazioni prevedono, con il maggior numero di opzioni possibili. Sicuramente non mancano le attività più comuni, che sono la tecnica dei ricerchi in inverno in valanga o il trasporto di feriti su barelle sia estivo che invernale, ma non si possono sottovalutare anche le tecniche che dobbiamo adottare nei movimenti su ghiaccio e le capacità alpinistiche che ci vedono poi impegnati in caso di ghiacciai, quindi cadute in crepaccio oppure in recuperi su dei pendii, diciamo, più scoscesi, più difficili. Una cosa che non possiamo mai sottovalutare è legato ai punti di intervento. Molte volte dobbiamo intervenire in zone molto impervie, quindi difficilmente raggiungibili con mezzi di soccorso normali, e quindi ci appoggiamo all'impiego degli elicotteri. Il nostro punto di forza è il comando aviazione dell'esercito, che ci mette a disposizione queste macchine quando abbiamo necessità, e come nella scorsa esercitazione che abbiamo fatto pochi giorni fa, integriamo al meglio le procedure, quindi garantiamo anche tempi di intervento rapidi. Nel soccorso, ad ogni livello e ad ogni momento, è fondamentale che gli operatori possano agire in sicurezza, quindi l'addestramento per noi è importante, è una cosa che deve essere costante, e poi è fondamentale l'amalgama tra noi tutti, quindi tra tutti i componenti delle squadre, che alla fine è l'aspetto più importante su cui si lavora costantemente.
1: Addestramento e gruppo, quindi due fattori veramente fondamentali poi per certo la riuscita degli interventi. Come si diventa operatore del soccorso alpino militare?
2: Per diventare operatore del soccorso alpino militare, quindi abbreviato come OSAM, è un percorso che richiede sicuramente impegno e costanza. Si parte sempre con dei corsi base che la gente ha svolto in reparti oppure presso il centro addetto alpino, che sono i corsi basici alpinistici e sciistici. Poi per passare a quelli avanzati, con quelle due qualifiche si va e si affronta il corso di abilitazione OSAM, che è un livello da cui si parte, perché poi una volta che si diventa OSAM il percorso non si esaurisce ma può continuare per diventare TESAM, ovvero il tecnico del soccorso alpino militare, che abilita il soldato a comandare la squadra sul campo. E in ultimo, a completamento, c'è un corso che viene chiamato REM, quindi recuperatore militare, che è una figura particolarmente specializzata, abilitata all'uso di vericelli montati sugli aeromobili innanzitutto dell'AVES, quindi nostri, ma che permettono anche di lavorare su altri aeromobili e consentono il recupero in condizioni molto difficili. Ricordo un impiego che è stato fatto in OIREM, le truppe alpine hanno partecipato praticamente nel 2023, quando durante l'Emilia Romagna c'è stata questa alluvione, sono intervenuti i nostri recuperatori insieme agli elirec dell'AVES a recuperare le persone dai tetti e dai balconi alluvionati.
1: Questi corsi, queste qualifiche quindi vi permettono di operare non solo in ambiente montano ma dovunque comunque ci sia bisogno, no, di determinate capacità. In Italia, luogotenente, esistono diverse realtà paritetiche alle squadre OSAM delle truppe alpine. Esiste un coordinamento tra di voi?
2: Sì, esiste, anzi ormai l'integrazione viene estesa a livello internazionale. Ho partecipato personalmente a un tipo di esercitazione chiamata Grifone, e diverse nazioni hanno organizzazioni paritetiche alle nostre e partecipano a queste attività. Sono molto complesse, in cui l'esercito e le altre forze armate italiane operano in coordinamento sia con le componenti specialistiche internazionali che con le diverse realtà presenti in Italia, in particolar modo le forze dell'ordine e la protezione civile. Il soccorso, che sappiamo bene, è un sistema che necessita di un costante confronto, quindi anche oggi, grazie alle più recenti tecnologie, ci permette una grandissima possibilità di successo, ma richiede al tempo stesso una preparazione costante, quindi anche un'elevata specializzazione in questa attività. Diciamo che posso concludere dicendo che quello che conta è sì il successo delle nostre operazioni, che spesso si traduce nel salvare delle vite in pericolo, e quindi è sicuramente uno dei motivi di maggior orgoglio orgoglio nel fare questo tipo di lavoro.
1: Ringraziamo il primo luogotenente Danilo Collino, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo sapevi che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie primo luogotenente.
2: Grazie a tutti voi, è stato un piacere.
0: Radio Esercito.

Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.

0: Dietro Front. I successi del passato, i successi del passato su Radio Esercito.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Esercito.
1: Radio Esercito. Radio Esercito. Ci fa ascoltare la migliore musica.

0: Amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
1: Ok.
0: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.

Questo è un podcast di Rivista Militare. Nero a metà, James Senese, figlio della guerra, figlio della musica, di Pier Francesco Sampaolo. Gaetano James Senese ci ha lasciati il 29 ottobre scorso, all'età di 80 anni. Forse non tutti conoscono però l'importanza e la profondità di questo incredibile artista, scontroso e poco avvezzo alle luci della ribalta, conosciuto principalmente ai più come sassofono di Pino Daniele nei primi dischi. Alcuni dicevano che non si sapesse raccontare, ma forse la vera forza di Senese era questa. Poche chiacchiere e tanti fatti. Fatti che avevano a che fare con l'arte e con la musica. Nel film No grazie, il caffè mi rende nervoso, del 1982, è celebre la sua intervista con Lello Arena, dove James interpreta se stesso e Arena un goffo giornalista che gli fa domande provocatorie. A una di queste, riferendosi alle scenografie spoglie del suo spettacolo, Senese risponde in dialetto napoletano: a te piace la musica o il fumo? Rappresentante emblematico di quella generazione di figli della Seconda Guerra Mondiale, James Senese nacque a Napoli il 6 gennaio del 1945 da una ragazza napoletana, Anna Senese, e da un soldato statunitense afroamericano della Carolina del Nord, James Smith, della 92esima divisione di fanteria, dislocato a Napoli dopo lo sbarco di Salerno. Il capoluogo partenopeo era insorto un anno e mezzo prima contro i nazifascisti, cacciandoli dalla città in quelle che furono le quattro giornate di Napoli e accogliendo gli alleati subito dopo. La città era diventata una sorta di paradiso per le truppe angloamericane, dove potevano rilassarsi e passare giorni spensierati nelle retrovie mentre si spingeva sul fronte di Cassino. Anche la popolazione di Napoli trasse grandi benefici dalla situazione, soprattutto in termini di viveri, assistenza sanitaria e una sorta di ordine sociale ripristinato. Ma anche i danni furono enormi. La vasta presenza di militari stranieri aumentò esponenzialmente la borsa nera e la prostituzione, fenomeni che in una città stremata dalla guerra presero piede come un incendio in un pagliaio. Le malattie veneree si diffusero enormemente insieme al tifo. Bande di giovani e giovanissimi criminali controllavano il racket della borsa nera, creando delle situazioni di grandissimo disagio sociale. Il tasso di miseria era altissimo, alimentato anche dalla devastazione delle infrastrutture, fra edifici, fabbriche e case, con migliaia di sfollati e senza tetto. Inoltre, la massiccia presenza di truppe alleate portò alla requisizione di molti edifici per costituire comandi e dormitori, aumentando ulteriormente il disagio abitativo. La situazione era decisamente critica. Una nottata che doveva passare, come diceva Eduardo nella sua Napoli milionaria. Gli alleati, sia per l'importanza strategica del porto, sia per le condizioni del territorio, rimasero a governare la città sino a luglio del 1946. Ma le condizioni di Napoli continuarono ad essere difficili, tanto da far assurgere il capoluogo partenopeo a simbolo del degrado del mezzogiorno, stretto nella morsa della criminalità organizzata e non, della miseria e della disoccupazione, capitale del raggiro e della truffa. Un'eredità decisamente ingenerosa per una città che è stata uno dei poli più importanti del Mediterraneo sin dai tempi dei Romani, sia culturalmente che economicamente. Ma la guerra è così, rovina tutto. E il ventennio fascista non contribuì certo in meglio. In questo contesto emerge la generazione di James Senese, quella dei figli della guerra, una generazione desiderosa di riscatto, curiosa di unire le vastissime tradizioni partenopee alla modernità d'oltreoceano, fondendole in un mix incredibile mai sentito prima. Dal teatro al cinema, dalle arti figurative alla musica, la Napoli del dopoguerra è un fermento continuo che dalle macerie ribolle di vita e creatività. Un crocevia di culture che finalmente riprende vita dopo oltre 20 anni di abbrutimento. Senese è del quartiere di Miano, una zona centrale, povera. Vivrà principalmente con l'aiuto dei nonni e grazie alla sensibilità della madre riceverà in regalo il primo sassofono.
James sarà sempre curioso delle sue origini afroamericane e la musica di Glenn Miller e John Coltrane sarà per lui una vera e propria epifania. A soli 12 anni entrerà nell'orchestra di Piscinola con il suo maestro e direttore Pasquale Santoro. All'inizio degli anni 60 fonderà la sua prima band, gli Showmen, incontrando prima Mario Musella, cantante anche lui figlio di un militare USA, e poi Franco Del Prete, batterista. Il soul e l'R&B di Otis Redding e di Marvin Gaye saranno gli ispiratori di questo progetto, ma la cosa più importante era che stava nascendo il Neapolitan Power. Infatti, nel 1975, assieme a Del Prete, fonda i Napoli Centrale, passando al jazz rock ma con i testi in napoletano, radunando un ensemble di musicisti incredibili come Agostino Marangolo, Joe Amoruso, Ernesto Vitolo, Walter Martino, Mark Harris e, nel 1978, come bassista, Pino Daniele. Fu proprio il sodalizio con Pino, il supporto a quel giovane artista emergente, a consentire a Senese di esplodere artisticamente. I due si riconoscevano perfettamente in quel mondo di creatività, di riscatto e di fermento culturale che era la Napoli di quegli anni. E diedero vita a dischi e canzoni che, attraverso il racconto di quell'umanità, di quella poesia e di quel disagio, diventeranno universali, oltre che musicalmente incredibili. Fusero la tradizione napoletana con melodie mediterranee, il jazz, soul, blues e funky con il cantautorato nostrano, il tutto passando dall'italiano

Soul, appellativo riconosciuto solo ai grandi della musica. Ancora oggi, la musica e il mondo creato da James Senese è di ispirazione per generazioni di artisti.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Ma tra tutti i futuri possibili, il destino ha scelto quello in cui dividerci.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.

0: Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico. Che fastidio. Se infatti lo ripeto. Che fastidio. Amico dell'amico senza il vito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.